senza fuoco. Darnol Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

encarscha detgna. De Gion Cadieli. Sun cheu en jastra tiara. Lunch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Il encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse un oz turna. Cheu el jester la fortuna abba in stonza daumi. Il encrescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse lieu un oz turna.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derine jad in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwend. Ses plät tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas cittiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl cun un sfletce disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetch.

0: las novitats ter RTR.
1: In Francia ed in Spagna furieschen vinavant incendis de guaut desa strus. 10.000 persunas ston bandunar lur chasas. Il chef accusader dal Tribunal Internazionale Den Haag vien relascià, quae per via da renfaccias da molesta sexuala. Il Laura Ozes Variabel contersaira poi localma in plover in zic, a cui era dat indida cialira cun passa 30 graz. I el assis, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. In il südwest della Francia se derasen l'incendis de Guaut. Passa 140.000 persone sein venites evacuades, quae ha comunicia al Ministeri dell'Interno a Paris. De tiers de la citat da Bordeaux haien las flommes ja devastà in surfaccia da passa 200 km quadrat, quae corresponde alla surfaccia da Laida Neuchâtel. L'armada sostegna las forzas intervenzion locales. En pli a la regenza domandà l'exterior per agit. Era in Spagna se drasen l'incendis de Guaut. En torn la capitale Madrid sa en pli res 10.000 persunas finides evacuades. La regenza ha proclamà il stadi d'urgenza. Laut commissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk è venire eleggi per una ulteriore periode d'uffici di 4 anni. La grande maggiorità del Stadis con membri ha bujà per l'austriac della radunanza comunale dell'ONU. Bujà contro Türk, tra l'altro la Russia, l'Israel e il Stadis Unite. Questi paesi rinfacciano ad el che il sia partigiante che il fece reproche non giustificate. Laut commissaria Adina Puspe critica ferm la guerra in Ucraina e la guerra in Proximo Orient. Sventer la rielezione de Türk in Stati Uniti declara che els vogliono riponderar lor engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk ed appil 2022 in uffici, ses nov tempt uffici comenza quest'ottober e dura fin il 2030. Il Stadis Commembers della Corte Penale Internazionale a Den Haag han relascià il chef accusader Karim Khan. In collaboratura rinfaccia al giurist britannico Davair Mullesteil. Già il cercle dure el veni suspendì temporarmein. Khan refusesce tutte le rinfaccias ed ha annunziato sa dustar contro sia relasciata. Sot Khan al Tribunal International, tranter auter decretà comons d'arrest contra il Premierminister israelian Benjamin Netanyahu ed er il President russ Vladimir Putin. Nus vidain il Proximo Orient en la Mar Kochna an els rebels da Houthi da Nova Main a Tachaina petroliera sot bandiera Saudi-Araba. Da la taccia sa il bisch della nafini donegia. Che rapporta l'agentura de novitats statala. Scorreazione all'Arabia Saudita, tenora acens indicazions, attaccia mires dels rebelsi e minizor dall'aria. Ils Houthis controllation parts della costa alla Mar Kochna, els vengen sostenits da l'Iran. Mit einem Sport, Palapé, Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con Impari. Al casa la squadra relegata giuga pari 2-2 contro Verdun. Tutti i gol sono crudati nella seconda mezz'edat. Bici tenor Giavishna ha cominciato la nuova stagione per Arau. Il Zargovian ha perso contro Ritual Carush con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Tranter auto fronte il campione svizzer Thun Ordeifers in Luzerna. I dank del tennis al turnier de Challenger a Zug a Marc-Andrea Hüssler contengi il mezzfinal. Il Turicais de 30 ans abbatti ses compatriot Dominik Stricker Claremain con 6-3 e 6-2. Sco proxim fronte Hüssler oz in il tudesch Max Rehberg. Sventer quest turnier terminesce Marc-Andrea Hüssler sia carriere de profi. El è in de 7 giugader svizzers ca gudignà in turnier da ATP.
2: La meteo.
1: L'avant mesi da di Blair Sulegl, il suente mesi se forma nivels pli spess. Cunter saira poi localmein er venir bletsch. La temperatura maximale tranter 22 gradi en Lengi di Nota, 28 gradi in Surselva e 32 gradi in la regiun de Quera.
2: Vias e traffic.
1: En la regiun de Claustra Tavau es ilentir di da quintar con impediments de traffic quai per vidin occurrenza de sport.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kun sempre verts.

0: RTL Impuls.
1: Mincha mardi saira a la set pac toc da venda la staziun ans in scontraina. No, un cor de varcent persunas, studentes, pensionades, ingenieures, mamas, bürolists, bazegners, chefes, lavurains, bececetui vos. No cumanzain cun un toc nov. Madeleine Despermaia a exercita la vus del alt fingia oravanta casa. Ella era magista d'inglais ed es quella ci corregge al dirigent scel fasbals de pronunzia. De cella vart Spermai setza teris, una donina cun cheves gris ed un surier avert ed amiaivel. Inglais non ha teris mai in preis. Cun corp ed orma chant la ples ci tunan mince tant ferm e mince tant un pa mai in inglais. Mes favorit pros bassists es Andreas. El es l'unic ci piglia d'una cun sai un porta notas, perché il possa far mozze e movimenti liberi con la braccia durante il canto. Andreas è un dret artist. Per più porta un chapé, gli ers rodons con un rom gross, una chemise con musters gialià, brastoc nair e stims de color ci se fan precis con la chemise e per fin con gli buttels del brastoc. Un omet pensionà con un vaire style. E se voi avete l'impressione che sia difficile da stuvare dei sisters in belle canzoni da cor romance qui a Turic, con questa compagnia canta io inter per inglese. Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: En Francia ed en Spagna furieschen vinavant incendis aguaut desastrus, 10.000 persunas ston banunà lur chasas. Il chef accusato dal Tribunal Internazionale Den Haag vien relascià, quai per via der enfatschas da molestia sexuala. Il aura otis variabel, contersaira poi locama in plover in sic, a cui era dat indida cialira con pasta 30 graz. Iele set, meu numurs Müller, piangi. In il südwest della Francia se derasen l'incendis de Guaut, passe 140.000 persone san venides evacuades, quai a comunicar il ministeri dell'intern. Finus ein las flommes già de vestaine surfaccia da passe 200 km quadrat, quai corresponde alla surfaccia da Leida Neuchâtel. L'incendis se vigenia us a la citat gronda da Bordeaux. L'armada sostegna le forze di intervenzione locali, empli alla regenza domanda all'exterior per agit. Era in Spagna, se derasen il sendis de Guaut, intorno alla capitale Madrid, sa empliras 10.000 persone sinas evacuades. La regenza ha proclamato il stato d'urgenza. Laut Kommissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk venne rieleggi per una ulteriore periode d'uffici da 4 anni. La grande maggiorità del Stadis Comembers ha già per l'austriacta l'ordinanza comunale generale dell'ONU, già contro Türk entrante auter la Russia, l'Israele e gli Stati Uniti. Questi paesi rinfacciano a Türk che sia partigiante, che fece riproche non giustificate. Laut commissaria Adina Puspe critica ferm la guerra in Ucraina e la guerra nel prossimo Oriente. Suenter la rielezione de Türk in Stati Uniti declara che els vogliono riponderare lor engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk ed Appil 2022 en uffici. Il Stadis Comembers della Cour Penale Internazionale a Den Haag han relascià il chef accusader Karim Khan. In collaboratura renfaccia il giurist britannic da Weir Mulesteiler. Già il cercle dure el veni suspendi temporar mein. Khan refusesce tutte le renfaccia ed annuncia da se dustar contro si relasciada. So Khan al Tribunal Trantrauter decretau comons d'arrest internazionals contra il Primo Ministro israelian Benjamin Netanyahu, schoer contra il Presidente Russ Vladimir Putin. Nus medain el proximo Orient en la Mar Kochna an els Rebels da Houthi da nova maina da China petroliera sot bandiera Saudi-Araba. Dalla taccia sa il bisch della nav finito negia, quai reporta l'agentura de novitats statala. Sco reaktion all'Arabia Saudita tenor accens indicaziuns attacciaur dall'aria mires delle milisse in il Yemen. Ils Houthis controllation parts della costa della Mar Kochna, els vengen sustenits da l'Iran. Dus mit einem Sport, Balapé, Winterthur a lancià la nova stagione della Challenge League con in Remi. A casa la squadra relegata giuga pari 2-2 contro i Verdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mese d'at. Bic tenor già vicino a cominciare la nuova stagione per Arau, il Zargovians ha perso contro il Carus con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Trant raute front il campione svizzer Thun Ordeifer sin Luzerna. E per finire anche il tennis al turnier da Challenger a Zug, Marc-Andrea Hüssler contangì il mezzfinale. Il Turicais de 31 battise il compatriot Dominik Stricker clairement in 2 sets con 6-3 e 6-2. Sco proxim fronte Hüssler oz in il Tudesch Max Rehberg. So entro questo turnier terminesce Marc-Andrea Hüssler sia carriera da profi. El è in de 7 giugader svizzers ca gurignà in turnier da ATP.
2: La meteo.
1: L'avant mesi dat i bler sull'egl, il sventer mesi se forma nivels pli spess. Contersaira poi locale ma in ervenir blecch, quai surtot en il nord al centun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: En la regiun da Claustra Tavau es il entir di da quintar cun impediments de traffic quai per vi n'occurrenza da sport.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR.
2: Da nus, per vus.
4: Sonne bunura mo vera bot, les es 7:05, uschia am Rivina Mugil de tot les fenestres, la schein ein leier freischte de la bunura. Fein quai cun buona musica, vinda poi George. Ves nom la vina scena?

0: Ed us in highlight
1: del Open Air Lumnezia.
2: Oggi fin già di treis dell'Open Air Lumnezia ist ein nuovo danzel Programm de dir saire dai a pustüt. Questo in Urelia ci venia e da c'è prova cul romansch sul palco di gen.
3: Vus esse geilare! Fuck, nicht ganz richtig, oder? Vus esse geilira! Vus esse geilira!
2: Schülix, ti dis wieder imprender mein in sich Romansch. Du stian finja in pa de pü a experiencia con nossa lingua sun lo und le duc. Avant quadrons, veva al duo Bernays a mostu interrumper il concert qua per de din Urizi. E da quel tem vevne lura in promis de tornar per finir lur concert. Ir saira is quel lura stat el cas, is un tornats, ir con un de lur sempre verz. Lo und le duc, live del Open Air Lumnezia. Ir saira sul palc, i ozzo monura finja quapro RTR.

0: en le duc du di ir saira al Open Air Lumnezia.
1: Highlight. In highlight del Open Air Lumnezia.
2: Ed anche Blair de Pliers sin
1: rtr.ch/musica.
0: Hai rot spät in bel Programm, tante rot erderce musica svizzera, splendid, per esempio, kurz avant le 6, questa saira il loro giuste dovo sos unique. E per to quasi quelle stian ot sonde, forza la giusta al ciotter da far, RTR tegna in avant sul curanti quai sunt tot nos channels, registrar nels concerts, ma vain pronto bleres istorie zelur, al click sunt nos live ticker vaglia i mince cas la paina.
3: Set i tes dotes. Bon dia.

0: Importanzas videls ons 80 per la sonda bunura Crowded House.
1: Uscia d'una l'estate per RTR.
0: Und in Tanzel Open Air Lumnetze ist per Blairs und Blairs el Lü de Verfeste, el Paraters ir el Lü de Lavour. Und sie sind on per on Blairs Voluntaris und Voluntariers in la Val Lumnetze a judar, ci fan orden, a warden ci funziona col traffic, dure ir las casas naturalmente, ma i dan ir ora de mangiar i de baiver. Qua Nadia Guldiman is una de delles ci lavura fin ja de spö ons de volabar.
2: Ja, quet el coi important ca als indigen s'engagen per un event perché c'è un'idea lavora dati ebo occorrenze indigene spli allora sai bo mattugna chi marcia no tinstoi fatti c'è per suente.
0: Ja, per il festival ist naturalmente buon, si viaggia a Blair in le stende per il mangiare per il baiver. Intanto Melder si ne gira allora massa o Pupac pro il post del Samaritans.
3: Si hanno altre domeniche che constabo, si hanno in in sostegno, si sono si armati, si hanno dei più bene in avvenire, si hanno che spicciaggio al consun, vai proprio, awa.
0: A Claire, questa vaglia la divisa per questi lavori, ma naturalmente è per visitare e visitare Baiver Blair, Aua, naturalmente. A ieri mangiare, per quel ne può mancare, e ci svala in pancerce di cifre, quante mangiative ci vengono loro dovrà all'Opener Lumnezia, vanno tutti una per il stand in cui ci dà kebabs.
4: Also, noi spendiamo mince Opener di una tonna carne. Aus der Chayon werden uns die Pli stillbrennen können, in Kommission Tonnen, aber ich kriege Chayon das in der Tonne Tonnen.
0: Hey, Malura, buon Appetit in Kebat per Püschein, tot quasi quelle, die sind für die Stadt in Opener San. Tot ist possibel. Basta ci gusto. In 30 Minuten, 7 Minuten.

0: Medicina Pacifica. Son de bunura de vige la settima e cesa. Urs Müller pront con las novitats.
1: En il sud-vest della Francia si derasano gli incendi di Guaute vin avant ferm. Passa 140.000 persone san venite evacuate, qua ha comunicato il Ministero dell'Interno. Da tiers della città di Bordeaux, in le flamme già devastate la surfaccia da passa 200 km quadrati, qua corrisponde alla surfaccia del Lai da Neuchâtel. Il Stato con membri della Cour Penale Internazionale Den Haag ha rilasciato il chef accusato Karim Khan. In collaboratura rinfaccia al giurista britannico di aver molestato. Khan rifusesce tutte le rinfacce ed ha annunciato di adustare contro sia rilasciata. E Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con in Remi. A casa la squadra relegata gioca a pari 2-2 contro Riverdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mese d'età.
0: La meteo. Oggi a mesi di a Mobler Sulai. Per tutto il centun, per verso a mesi di, arrivano loro i primi nuvels. Conter sera poi il local, mangi nir blec, che vaglia postuito per il nord del centun. Qua tocco temperature maximali da 22 gradi in ingedi notte, fin 28 gradi daia oggi in surselva e 32 gradi per la regione di Quera.
2: Vias e traffic.
0: La regione di Clostra Tavò è da quintare tutto di con impedimenti di traffico che per una occorrenza di sport. A tutti si invia, fate attenzione e buon viaggio. È impossibile che l'Open Lumnezia è il più grande festival di musica del Grigion. Ma se va per l'età, allora dai un Grigion ci dice mo. Pa più bello all'open air a Cappella in Engia di Nota e quel e quel a lui questa fin d'efna. Ben fatti una visita, ci ti capita la tot, tu ti vedi qua prossimo.
2: RTR. Danus per vos.
0: Buongiorno.

0: Per ter la sonda bunura in dir 7 minuti sellas. Oti des fin defna, ides sta, ce vuol qua dir, i viaggia bler in nos centun. Sper il più grand festival de musica in Grischun, l'opener Lumnezia, ci a lui questa fin defna, a eramo lui in otter, nempe al più vei festival de musica del Grischun. L'opener cappella in enge di notte, es quai, pa la 44 aflaiada a quell'eu, ed una ci des da pitchna in su, stata della partita a Cappella de Sper Schampf es Larissa Wingeier. Ella es a membra del comitè d'organizzazione ed è responsabile per mangiare il dabeiver.
1: Ma la prima ja sono sta qua circa con dudes. Ma la steva di unir a casa in venerdì. E l'ora era Kuchihelfer una pulioia e o c'è qua cresciù e o se sono qua ver zurvai chance sein uge.
0: Io c'è sia cappella per ella e rimpa in da casa, dice, in da casa c'è la torna ad una d'erce iantin. Quists van Jones c'è la ha fatta parte l'organizzazione Samuda Erla Fitchbler.
1: Curcino deva moto quist handy, slura dera co un efna ma in Atlantis o c'è, tu non es civ mit nua. Der ist simplemente eine Cappella und dann ist es wirklich der Kapital. In Glurater, quai ist Fitch Otterossa.
0: Quai dis Larissa Wingeier ci dis appunta ainte il comitè d'organizzazione. Quist'on per la 44 afla edizione se sleva erde ce animare un po' di più indigens denir speravia all'openere cappella quai con regalar bos d'entrada però era con bens indigenes. Tutels acts ce taivet con un clic sin lur pagina all'openere cappella quel va amo. Fin domani domenica devomes di.
2: Musica Grischuna. Minchedi e Minchura der RTL.
0: Bibi va plan. Buon dia.

0: Ed in giò, javet vo per vossa musica. Spotify, reclama, al radio. Bravo, qua eset nembe precis al dret lö.
1: C'è taidla la scena.
0: Nossa rubrica de sta presente tips de musica qui Stefne della Centadura a Street Alexander. Oza l'ultim tip de della is is domanda da Street co ci sta a proela cu la sta vacanze si algordanzes in connex cun musica?
2: Also ja, fäch mai vacanzes la Stadt. Was hier ein mies regulierendes la Stadt, mai de quelles mega spektakulares de viandis xenzeneua. Aber in memoria vini den de men io vai bu auto, aber der mobility dati dentro auto e cabrios. Ad in amici er venius spontanamente in sicuera, faci una visita, ruvenza priu semen in cabrio des nisi ed oto che si lanci. Vain destruiu nostas frisuras il vento des nisi a Cesar Pauspellaga, vain patalau giù a Scina biala sera propi. Ad il auto venza tatlau musica, mincina stiave leggere in toca, geva da co, ad ascivi na von, cui guido soi soci il pibida, vi amici che muasna dins nova musica. Ad in trautra venza semen tatlau quella canzone da Cesare Cremonini, elle schon in tic al confine del kitsch lesu di aber he el cabrio in a sera da stat va quei super a quei tu nos a chiara quentel quei quei in a memoria super non spettaculara aber per mai fech preziosa per quei quei amici e quei zu intervenius fech mal zeuns della fin di l'onda del schon pubblico nus aber eba in mes patrac e sel è una dina in cabrio a conta anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo di navigare nel buio e con us essen stevun che zanflai nus in maniera per navigare e la stira decina. Poetica da Cesare Cremonini.

0: Cliché taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
1: In 30 minuti le sotte.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia furieschen vinavant grevs incendis de Guaut, ossia la citat gronda da Bordeaux per clitada dallas flammas. Il chef accusader del Tribunal Internazionale Den Haag vien relascià, quae per via de renfaccias da molestia sexuala. E Laura Ozzesi variabel, contersaira poi localma in plover in zic, a quere dat indida cialira con passa 30 graz. Jelas Oc, meu nome Urs Müller, Piangi. En il sud-west della Francia se derasen il sendis de Guaut vina vant ferm. Passa 140.000 persone san già venidas evacuadas, quai ha comunicat il Ministeri dell'Interno a Paris. Finus san las flammas già devastai una surfaccia da passa 200 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia dall'Aida da Neuchâtel. L'incendi se vicina us alla citat gronda da Bordeaux. L'armada sostegna las forzas d'intervenzione locales. En pli ha la regenza domanda all'exterior per agit. Era in Spagna se derasen els incendis de Guaut. En turn la capitale Madrid seien pliras 10.000 persunas venidas evacuadas. La regenza proclama il stadi d'urgenza. Laut commissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk venire elegi per una ulteriore periode d'uffici da 4 anni. La grande maggiorità dei Stati membri ha già per l'Austriacta la redundanza generale dell'ONU. Già contro Türkan, tra l'altro la Russia, l'Israele e gli Stati Uniti. Questi Stati rinfacciano a Türk che sia partigiante e che faccia riproche non giustificate. Laut commissaria Adina Puspe critica fermamente la guerra in Ucraina, scuola la guerra nel prossimo Oriente. Sventer la rielezione da Türk an gli Stati Uniti declara che il Zwillian riponderar lor engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk da Pil 2022 en uffici. Il Stadis Commembers della Corte Penale Internazionale a Den Haag han rilasciat il chef accusato Karim Khan per via de renfaccias da molestia sexuala. Il se tratta della prima giada in l'istoria che il chef accusato vien rilasciat da ses uffici. Già il cercle dure Khan vien suspendi temporarmein. El refusesce tutte le renfaccias ed annuncia da sedustar contro sia rilasciata. Sot Khan al Tribunal, tranter auter decretà comuns d'arrest internazionals per il primer ministre israelian Benjamin Netanyahu, sco er per il president russ Vladimir Putin. In us medaien del Proximo Oriente, en la Mar Kochna, an els rebels da Houthi de nova main attacciaina petroliera sot bandiera Saudi-Araba. Dalla taccia sa il best della naf venido negia. Que rapporta l'agentura de novitats statala. Scorrezione all'Arabia Saudita, tenoracens indicazions, attaccia ordalaria mires delle milisse nel Yemen. Ils Houthis controllation parts della costa della Mar Kochna. Els vengen sostenits da l'Iran. Nos unite il sport, Balapè, Winterthur a lanciare la nuova stagione della Challenge League con in Remi. A casa la squadra relegata giuga pari 2-2 contro Riverdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mesedat. Bic tenor già vicino comincia la nuova stagione per Arau, il Argovians ha perso contro i Tual Carus con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Trant'raut affronta il campione svizzero Thun Ordeifers in Luzerna. E per finire anche il tennis, al turnier da Challenger a Zug a Marc-Andrea Hüsler contangì il mezz final. Il Turicais de 30 ans abbatti se scumpatriot Dominic Stricker clairement in 2 sets con 6-3 e 6-2. Sco proxim fronte Hüsler oz in il Tudesch Max Rehberg. Sventer questo turnier terminesce Marc-Andrea Hüsler sia carriere da profi. E le inde set giugader svizzer ska insomma gudignà in turnier da ATP.
2: La meteo.
1: L'avant mesdì da Tibler sull'egl. Sventer mesdì se forma nivels pli spes, contra saira poi localmen ervenir blec, quai sortute nel nord al Chantun. La temperatura maximale tranter 22 gradi in Lengia di Nota, 28 gradi in Surselva e 32 gradi in la region da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la region da Claustra Tavau es lentir di da quintar con impedimenti traffic quai prevede in occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Una bella sonda bonura la Dina Scena al microfon. Già vigiaina era to ques, ci stan planet su al Open Air Lumnezia e Finosa aia dat blers complimenti per voi.
5: Mega geil, honestly, top. Einer von meinen Top-Festivals von diesem Jahr. Hat mega Spass gemacht. Die Crowd ist überraschenderweise für halbe vier am Nachmittag mega dabei gewesen, mega Spass gemacht.
4: Quai disch milün da vos es Konzert er. Quant content si als Organisator sum fin qua cu la vendita de bigliets? Nos temas co prossem. Bele scu cu no.

0: Es vezza, es doda. Grandiosa atmosfera fin qua all'Open Air Lumnezia. Blers ti han fat festa fin per la notte eint. Blers, qua schon la domanda, quando Blers Katia Chuar da Loca? Es l'Open Air vanci 26 l'ora 20 ora?
1: Nei, un buon vende uo, nos vendinus e una dina, mi traso un tic bilets, de quella via Laura Vindle, lieu de spontan, lieu nos essenus cicesi urgi 7000 circa.
0: Qua fin ir davamas di i plaza vese per 10.500 persunas. Cies un urls motivs?
1: Los vesens in general, che le lieut cumpra e pi spontan, decide spontan, menze, menze, bu, questa stausche schintic,

0: Tras quei esia pi greva, quei ezi c'è che tutti i festivals vesen, ni tutte le occurrenze in generale, chi vigna vendeu biglietti pi a corta vista.
1: Tu mi eras giura che ir oz deciderà uno c'è la mo de dir all'Open Air Lumnezia. Quando do dita Katia Cior del Comitè d'Organizzazione dell'Open Air Lumnezia, usce o usha all'Open Air Lumnezia è il più grande Open Air del Grigion, e cervo l'esset essere della partita in apodava tosa appunta essere live. Con nos live tickers in rtr.ch eset i restaivet sul curaint fin domand, e cervo faivet osa giusta al clic, na giusta fatta avant vezaivet da coiffeur proprio tutto speciale fin pro vaches ci svolen per la surselva intorno è tutto possibile tempo da opener appunto al clic vaglia la pena.

RTR, musica non-stop. Con scubridas, hits e sempre verzi.

0: La ferma vusch da Laura Pausini per les Ottivangelas son de bonura italian giuste in Fitchbun Cevazin.
1: Al puls dell'Italia.
0: L'Italia è per blers de no quel paese in cui ci si presenta al più bel tempo dell'on, mossen e le novità di 12 buonure, de spi buonure bot fin già colonnes al Gotthard e Oz. Hai ma idea di questo, ci fanno viadi in direzione sud per ir a lavorar. Uscia ir trais de nos colleghi e colleghi redattori de Derte R. E la si è sfanquai a partire da questa evne ci vain, dus evnes viadi de su som fin botio som del stival e con il dolce farmaco. Niente, ma per far molto per dirusia. Da Genova fin Napoli son es in cerca de di storie, musica e recepts e porten l'ora de venta prossimo giundesdì appunto italianità in las chases romances. Usia ha il profil de RTR decis da far quai uscenes, da far viadi pel sud, ha fat visita a romances e romances ci viven ossa in Italia. E una de deles es la Lisa Falkenstein, ella ist oriunda de Müstair, ossa de Chasa Adudine, ich koper Blairs Otters, ist pro ella stat l'amour el motiv per far la müdada.
2: Allora passai al confin, ich koci des al capitana e vis quist'om grand stür, con una bella ischma uniforme, con manetjas albas. I vera manch ma innamorar da un da tic-tac, so dice.
0: Hai depuis de Lisa Falkenstein e Sis Gabriele, tu divet ottenti il profil, scoduna giusto dolle novità delle nuove qua al radio, o lo rifingia ossa online sfin rtr.ch.
1: RTL prende cool bus in Italia.

0: Ina bella findivna cun RTR o sellas ottimezza, tempels novitats cun Urs Müller.
1: In il südwest della Francia si derasen gli incendi di Guaut vi in avant ferm. Passa 40.000 persone sono venute evacuate, come ha comunicato il Ministero dell'Interno. Da Tiers, la città di Bordeaux, ha in le flamme già devastate una surfaccia da passa 200 km quadrati, che corrisponde alla surfaccia dell'Aida Neuchâtel. Il Stadis con membri della Cour Penale Internazionale a Den Haag hanno rilasciato il chef accusato Karim Khan. In collaboratura ren faccia al giurist britannico da Varmule Steyla. Khan refusesce tutte le rinfacces ed ha annunciato di sedustare contro sia rilasciata. E Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con in Remi, chiesa la squadra relegata a giocare pari 2-2 contro Riverdon. Tutti i gol sono incrudati nella seconda mese d'età.
0: La meteo. Oggi vamos di dai a bler sulai per tutta la centun, per vers vamos di riven lura qua l'alz nuva, di papi spes, vers saira lura poi ir plover local manc vaglia pustut pel nord del centun grigion. Qua topro temperatures maximales da 22 gradi in di notte, fin 28 gradi dai a oz pel sur selva i suavigne ir cuore i contorns oz qua con maximal manc 32 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La regione del Kloster de Vaux è da quintar oggi tutta di con impedimenti di traffic che prevedono occorrenze di sport. Già vi già in buon viadi e tutti questi sono ossa sin via e postut blera pazienza.
2: RTR dalla Damau alla Saira
0: Elis Billie Eilish Billie con nozze buon

0: Ich bräuchte ein Soda.
1: Edus in Heila.
2: Del Open Air Lumnezia.
3: È possibile che voi avete visto su una delle vostre piattaforme di social media e ha dato momenti di tensione per gli organizzatori dell'Open Air Traufer ci dare con sia completa entourage in colonna sulla traitis e dobbiamo dire ma io ho stesso bestu di essere arrivati puntuali per sarasco ci sta il cagnoce per la grande show di Gen e Saira aveva bot più alto di din musical ci sguarda le fotografie che non vanno mis online ma er jascht internationals er l'opener Samu Haber l'finlandais dieses Kenyosche de Sunrise Avenue pi bot os solo in gir i de del tatleina qua just una live fairy tale combat er du di l'opener lumnezia

Michael Bublé qua pro RTR. Ja paina c'è no vain strugiade vint els ultims tionins or dels öls. Na, nu del venerdì sera. Ma del balapè, lesa dir ina delles notz lungas de balapè vain avant con balapè. La prima runda della Super League comenza qui c'è fin d'evna al combat pel titel de champion svizzer. Qui c'è sara jova tante rotter al champion svizzer tun utro contro Luzerna. Vol dir c'è la squadra spon presentar per la prima ea del nuovo tricot sulla piazza di Balapè. Els colleghi di SRF hanno fatto per quai fin già in eada in ricerca, hanno tutti un po' più precisi tot la Marella e hanno fatto in voting appunto. Quella domanda c'è non è solo il più bel tricot della Liga. Si va a tenor als users, cifra l'actual vittoria della Coppa, San Gala la corona pel più bel design, in un bel verde sco ci tocca mette l'FC San Gala su una regionalità, quest'on, e qualcun in un mot les fitch simpatic, davvero sul nuovs tricots nempe tot les vopnes dels 180 comuns della Svizzera orientale. Hai, presentna allora duman per la prima iada a casa le 4:30. Jofna Kunter, tu Ricci Cicilles jent verer als nos tricots als kollegs del sport de DSRF an ir misprant tot quest sün lur pagina. In 2 minuti finisce il tempo per le prossime novità e giusto dopo valore qua in avanti col profil oz jascht Lisa Falkenstein, Runde de Müsteir, Ossa de Chasa, Adudine, Quintle in Padaquai, de Volles Novitats. Mes nom.

0: las novitats der RTR.
1: In Francia e in Spagna si intensivesce la situazione per ver els grevs incendis da Guaut. Der in Svizzera date dine da plisch comons absolut se fa fieu en vista la sicira che continuesce. Quen dusels teme sozza las nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. In il südwest della Francia si derase l'incendi de Guaut ferma main, quel se vicino usse la città gronda da Bordeaux, quei a comunicare il ministero dell'intern. Passa 50.000 persone sono venite evacuate. Fino a in las flommes già devastai una surfaccia da passa 200 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia de Leida Neuchâtel. L'armada sostegna las forzas d'intervenzione locales. En pli alla regenza domanda l'exterior per agit. Era in Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. De tirs della capitale Madrid furiescen plirs incendi su Guaut ca in entant furma insemen in affront de fieu. Actualmente sai è bec possibile da scizzar quest gron incendi, quai han conicia las autoritats locales. Passa 60.000 persone sono venite evacuate, tra quelle erblers turists. Ira la regenza proclama il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli danes e risorse per combattere le flommes. A Schaffhausen hanno le autorità di giù il fieu artificiale della cascata del Rhein del Trentin de Fenadur. Questo gran fieu artificiale attira mincion millis a spettatori e da spettatori. Il centun valia vine avanti in scumonda absolut da fa fieu, scuer d'envidar fieus artificials an sudestriciales autoritats. Il medem vale er en il centun solo turn, in adetiene gines excepzions. Vine avanti sa scumanda da ritraer auer da flums e lais publics, scuer da pesciar, quai an comunicales autoritats locales. Er in parts al grigiun val in scumonda absolut da fa fieu. Il Stadis Commembers della Corte Penale Internazionale a Den Haag han relasciat il chef accusader Karim Khan per via de renfaccias da molestia sexuale. Il se tracta della prima giada in l'istorgia che il chef accusader vien relasciat da ses uffici. Già il cercle dure Khan vieni suspendi temporarmein. El refusesce tutte le renfaccias ed annuncia da se giustar contro sia relasciata. Sot Khan al tribunal tranter auter decreta cumons d'arrest internazionals per il prim ministro israelian Benjamin Netanyahu, sco er per il president russ Vladimir Putin.
2: La meteo.
1: L'avant mesi da tibler sulegl, il suo entr mesi se forma nivels pli spes, contra saire poi localme venir blec, quai surtutto nel nord del Chantun. La temperatura maximale tra 22 gradi in lenghe di nota, 28 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Nella regione della claustra Tavau è silentier di da quintar con impedimenti a traffic quai per vidi in occurrenza da sport.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Estate italiana. Scia ein nom questa stat der RTR vuol di nus meint als proxims profils l'Italia, respektiv portain l'Italia am pauter nus al grigiun in Svizzera, pia bia sole, amore, a speranza è in qual bia la historia, der romans, romans canam flau in quella bellezza tiara in niev de casa. Alam prima affermativa Fecciau Oz, si el nord-ost dell'Italia, en viginons da Udine, per se vente localizza el Friaul, a quater Lisa Falkenstein. Buonasera Lisa, dice Nagakau.
5: Ciao Prisca, oi.
4: Buonasera, perché chi è tard in tec. Io ho fatto viadi della Svizzera, più o meno 9 ore, con un integrato tard con il tren italiano. Apre 9 ore, sono venuti da Quera, Surbellinzona, Milano, Venezia, a Santa Maria, bu e la Val Müstair, mo bain a Santa Maria la Longa, che è scodit il Friaul, nua che è osa vies de casa, da pi 20 seasons, Lisa. Co è divenuto de quella che Lisa è saplacciata, saccentata in quella Santa Maria, bu e la Santa Maria la Val Müstair?
5: Ciao insieme a tutti, a tutti i rubanti. Hai, io sono avanti 26 anni, ni da Müstair, io in Friaul, a Santa Maria la Longa, con me son, per amore.
4: Amore.
5: Amore.
4: Adesso mi strusch entschied questa missione, ci c'è già da amore.
5: Amore, preciso, hai, io non fossi mai arrivato fino a io qui.
4: Io vai con me e mi saccadò e mi avvalgo tre domande che ho letto. Una è appunto la storia di come sono quelle persone placciate, non saccentate. La seconda è che ho letto l'entic che duldi, che ti clasci con quei tuna. Ad una terza parte vengo ad essere in Italia surprise, la vai a preparare, se c'è lustig, non ti pilegge. Ma in sventa l'auto, non si diamo pasco. In Austria. Primo piatto, secondo piatto, piangolo dolce. Allora, se non il primo piatto, o qua è quella storia d'amore, che è la colpa. Lisa, lascia raccontare qua è capitato?
5: Hai, qua è capitato, veramente. Io ho fatto il gersonadi su Samorezzen, pro Pauli Stoischop, tre anni, e con 18 anni, 19, sono tornato in Val Müstair, pro mia mamma, c'ha pro mia mamma, in a c'ha un lavoro nella drogheria, Conrad. E scocci des halt hai, cus las amicizias la del Tirol del Sud, la Karin. E ella dice ad uno, dai Lisa, hai nora in la vinga mai varalc, mai varalc, mai ingeralc. Hai, hai, ma nes, ma, sas, sur confin, mince di, qua es in pana roba, no, no, ve, hai. E allora passai al confine e scocci di essere capitana e visi questo grande stur con una bella isma uniforme con manecce albas. E veramente mi innamorai da un da tic e tac, si dice. E però io non dicevo, noi non mi sa, io non sa tagliare un cavus, ma io alt veramente vai da niente, mince di, vai per il caffè, tagliare. Ora la vengo con Karin. E dice che inizia questo carabinier ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro.

0: sa schon men accord da questa roba. E lui ha detto, ma bain, io scommetto con te una pizza. E lui ha detto, ma Sean Claire, quando scommetti bain, quella codogna ha subito. Ok. E allora Stutz gli dice, ma a domanda se la ven con te, quella è ada sa ei, io lo hai chi che io trento a salter. E allora ha detto, ma Claire, quella dice subito da nanala, tavella quattro plezzi, mi incrusta, quella non vengo mai. E ho un regalo scozzo, c'è in drogheria, lavoro e questo bel giovane, con c'è quarta, sciur, grand, una bella calur, c'è tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, in questa giorno ci ho detto, no. E ho detto, sì. Perché quel d'era, ormai la roba ci sapeva più ben dire. E quelle, io non ho visto che lei è stata veramente, quella era scodata in schleppone.
1: Shock.
0: Un shock, quella era sotto shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tour. E hanno detto, va bene, va bene. Insomma, e qua è saltice, noi non c'è dizio un quiz Waikiki, e quella è al confine, sarà fino alla squatter. E non t'avevo dal più o dal mai, ma elle è una Fiat, non so aspetta, quella spiccinina.
1: Panda?
0: No, una Fiat 5, ma quella spiccina, proprio una baracchissima, io avevo messo scirocco, ma lei ha detto, no, no, c'è il vacuncesi o il wakiki, e veniamo come, no, no, no, c'è qua impossibile, c'è qua, e lei ha detto, ok, io non discuto nulla, qua ci arrivi a discutere, perché questi quattro plezzi ci arrivi a dire. E allora è venuto il Waikiki, ma è stata gentilissima, ma poi all'aperitivo. E allora verso la strada è venuto in su, ma al confine arriva altro più la squadra. E allora è venuto sul parcheggio. E era veramente stato un lish, ma il viaggio da Trento in su, qua sono gli stessi, bot, con le ada, bot, due ore. E lui diceva certe cose, sei stanca, e ho un cliente, e ho riebi, ma tu ridi sempre, né? Ma sì, sì. E allora noi pensavamo, ah, qui ci siamo in giù, un gentile, proprio Madera, sono in mezzo innamorata, ma dicevo, poco a irci, io non clia da lì, lei non clia mai, ma con rier funzionava, era mai in cedune. E allora erano sul parcheggio, e non venivano ad aspettare questi 10 minuti, ci arriva il confine. E allora ha detto, oh, si è aperto il confine, ha detto, grazie mille per la bella serata, Lisa. E ci vedremo. E io ne pensavo, qui non sarà cosa, sono tutto. E io ne pensavo, ossa, fare il primo, qui non funziona. E nata il tutto, non, il traverso mai, e nata il dato in buccia, e ne dice, sì, ti aspetto in drogheria domani. Insomma, mi c'è ora, e sono passato al confine, e a craccia quel era so cioc tutta la notte. E diceva, e cominciava ormai.
2: Con sì.
0: Con sì, i rier.
2: Questa era una buona partenza.
0: Questa era avant 38 anni. Questo era avant 38 anni.
2: Also con 20, più o meno. E se lo stava la prima grande amour, senza di qua?
0: Hai. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, questa era proprio la prima grande amour. E qua è alt cominciare, il primo, diceva, di una mano. Allora Nil mince di, allora io e altri ieri a mangiare la pizza, allora qua comincia una storia d'amore, allora mi sa, ma c'è di sniaccia? E mia mamma scoccia con la mamma su, e non si è accorta, cioè qui Alci non funziona, io era massa bler, da c'è la varta al Tirol del Sud. Ma la nonna aveva mai detto nulla, e allora un dì dice la mia mamma, tu hai stasera un alzo, comprerai, ma porto, non hai detto, e c'è dei scapitati a Gabriele sul confine e ne ha detto se non puoi più tornare no, cioè feci e Gabriele proprio tagliato un gentiluomo, signora buongiorno, mi fa piacere conoscerla, sono un amico di sua figlia e ha trattato questa manecina Alba e ha dato il mauni e mia mamma ha innamorato
2: dalla prima minuta
0: in Gabriele. E Gabriele, e io ero veramente stuta, io non sapevo, cioè mia mamma sa più bene tagliare un scoccio, io sapevo, perché c'era Laura su Samorezza in cugino, era della servitù, e mia mamma aveva un tagliare perfetto.

0: Es noi han cominciat la tavella, scoccia nulla a fos. I de là vera manch net el portaccia, ier mes va, quais stat vera manch ad una accepta, da lunghissim. E con quai c'è Gabriele es friulaun, il friulaun es vera manch una lingua similissima al romanch. Gabriele in preis, dir svelta romanch. I quai es amo oz c'è il tavella romanch.
1: Nus udin forse lo anche Gabriele el el moment grat naven, aber in der balletze historie d'amour Lisa a con quai sel staus introduzius e la famiglia Falkenstein acceptaus ad ei ung oz naturalmein in importante part per restater ung de la Sisi a rier era quai un paula Mark de Lisa de letz temps also che tipa era la Lisa laud quals juvensans avon quella historie d'amour
0: una solvadia Io non ho un altro plec con una Sulvadia. Io sono cresciuta in una famiglia da sei ufans. Io era la penultima. E non ho imparato veramente di svelta da boxer tras in pa, sinistra in pa, a retta. Perché c'è... Also, più puaps che puaba. Also, noi erano quattro puaps e due puabas. E mia mamma diceva di una na. Vos duas poabas e c'è pesco quattro poabas mis insieme. Perché non erano proprio... Io non ho un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un tacalino in papicueta. Io era un poab. Also un poab. Also io non ho un altro plec. Io ero da piccina, non avevano acciò un pony. E io ero a sella, io non avevano bleras bestias. Qua era tutto. Io non avevano bler... intenzione da poaps quasi non è più tardi cioè io mi piace ven cominciato a plagiare da poaps ma allora do quasi un'altra storia esa e hai in un'infanzia semplice ma
1: de grande libertà
0: hai mince casa also mes genitori mes bab es d'era un cuginons dalla Germania e desni avant cantons Hai, ele era a Suisse Morezza a fare il cuginunzio, a maridava veramente da 8 mais a mia mamma e quasi veramente un kindle da cell del 62 al 70, onestini 6 kindles, e quasi veramente sveltissimo tutto, non erano una grande famiglia, ma semplicissimo e erano contenti, also io non so dire, semplici contenti.
1: Ok, also che tu una... Svent grande libertà in bel da tia con bia vita a cosa lui divina avant
0: e desi che hai io e loro con che aveva finito la scuola na dit in val non voglio star come era tot ni in pa massa stret e non è macai e loro mi sbappa di tipo sfarce che tu vos Tu puoi andare a fare in gersonade, tu puoi andare a lavorare, tu puoi tu decidere. Noi naturalmente abbiamo una grande libertà con i nostri genitori. E sono come i bambini, c'era Elsa Vessio e Samorezza, e noi da Kindles, ecco, c'erano più piccoli, erano a Minchetown, per l'hotel, in Tuarn, aiutare o fare la babysitter, ne ho fatto per i chefs dei miei bambini. Con cui hanno detto Samorezza, ne ho visto Samorezza, a fare il gersonadi. E non c'è la piazza, però Paoli Toy Shop a Samorezza, in sco buttiera da vendadra da Juarez. E allora ho fatto questa scuola, da due, tre anni, perché ci aveva fatto mo al detal handel, da c'è pro. E sono stati questi tre anni su Samorezza, e là era un'altra lisa, non c'è più bese, altri, festa, e... Qua era ramba zamba. I son di domenica per ogni iaccia. Qua i son. Durante l'emna della stessa morezza, i son di domenica ogni iaccia.
1: C'è lo stato il motivo di tutti i ritornati buoni, di lasciare qua Sankt Moretzi, Illuster, Monden, da voi, a ritornare lo puoi in val?
0: Prima c'è dall'87, era la mia nonna, la mamma della mia mamma, ci stava con noi in ciò, era ferma malata e... E mio papà e mia mamma hanno detto: Ma Lisa, non vuoi tornare? Se non una donna non è più, io sono soletta in ciai. Mio papà aveva detto: Non lasciare la mamma soletta, ma non è mai, forse era forse per un non, se tu vieni, se tu torni, se non una non è più, se tu esci qui con mamma. Ne dai, ok, qua non è un problema, si ho d'arrivi subito da vento, also qua può dai non so far. E allora sono in alto a nai no, qua era dall'87, la nonna è l'una morta, ma a Springs da mai dall'87 e in novembre nai conosci a Gabriele, la storia ce n'è una quintava. Mm-hmm. Allora esco a ter un spercel.
1: E se tu stai avanti, chiaro, ok, questo deve essere un altro più serioso. Non era quello che ti sembra mai negare. Ma ora, in che direzione che va?
0: Io non mi avevo mai grande in Pisa Mainz, cioè per essere. Io vivia un di docel. Vedi, cioè, tu dici, cioè, le mie amiche dicevano, sai, stagliamo questa frega. E hanno creato qualcosa al Cine Andretti. Io non avevo mai detto, L'Invezzer. Non so sa, L'Invezzer. Forse è altro gli altri, forse non è proprio c'è il frega. E poi il mince dice che ci vengono. E dice che è stato, o la drogheria, quella è stata, sono stato forse un non, e donna è muda. E non c'è la piazza sulla hoppe, in bureau. E là sono stato due giorni, l'ora era.
1: Also, anche in te momento comunabile a Müstair, allora, vedi, sono una famiglia. Also, vi sono prima Bubel, Nicolas, quella di cresciuto a Müstair.
0: Hai, Nicolas è nascito dal 95, also, noi marità dal 93, poi c'è una marità in due asiadas, prima civile, poi c'è qua eravamo con l'Italia, la Svizzera, questa girsor consolati Venezia e per tutti i documenti, e do ogni marità dal 93 qui appunto in Italia, e Nicolas è nascito dal 95 in Svizzera. C'è nudo erano sul dos, però la c'ha dalla Hoppe, also il proprietario della Hoppe, al ve il proprietario Friedrich Hoppe, venne in un'abitazione zotaint. E là il nascito Nicolas ed è stato fino al Gabriele Spassagno dal 99, perché noi abbiamo cominciato qui a Fabricer, e io sono stato fino al 2000 in Hoppe, e sono allora come spop in marzo del 2000 e si trasferì qui anche la Noccia, qui a Santa Maria la Longa, in giù c'è noi c'è le rozze.
1: Ma c'è che Nicolas, senza sette giugno, in primo giugno, senza si avete al... Passantau in Val. E si è un restaurante, c'è di quel stu non se del.
0: A Nicolas schon. Nicolas è Nicolas per also Müstair oder in generale la Val o er mia famiglia con tutti mes fratelluns el va os ozamo el esio a metà via ossa el va ozamo schon noven io verso il Friuli va su verso Müstair a c'atara nona. Vede c'è noi una mola nona che sui preles quai el tavella il romanch. E hai, el di schon, io sono italiano, ma io sono svizzero. Tutti due, sì, per Nicolas, e mince caspi, c'è primi quattro anni, e la facca su scolina, noi è la mamma, mappi, e tutti i amici, qua erano tutti da sì o nada, da cassù, also, kindles da cassù, dal 95.
1: Cos'è l'uit di farlo proprio quella midada della Svizzera di El Friaul? Also, el ciao, è già una causa, ma lo sventro qui è forse un'altra causa. Cosa è questa quella midada?
0: Io so dire, io non ho avuto nessun problema, perché io non avevo neanche tempo di studiare. Io ero così concentrata, da chiudersi, al proprio sta bene, ma sono contenta. Io sono contenta. L'unico che esprime mai dice, a mai mamma un calcio. Perché c'era una risata dalla urna, alzo, sta bene a ciò, bene. Noi in una grande acciaio, la non era del tutto finita, vedi una, io ero veramente di una qua con la ora, anzi, vedi una da città, e dico, no, io sono un cerchio nella ora, e quello sono andato in Aust, cioè quella è da qui, ed era una cialurs, ed era veramente le grandi film, tutto sarà, mi ha scritto il mio curriculum, e sono andato intorno per le firme, e ho detto, io voglio nella ora, e la fin da Aust del 2000, ne ho ci fino alla ur pro un Svizzer da Walzenhausen sul bureau mezzdì qui a spera a San Giovanni al Natisone, e allora era per me era qua tutto perfetto. Io avevo veramente tutto qua c'è voi qua c'è ci dovrò per essere contenta.
1: Da quel lavur, es di bo restau, also quel war stau mo in prim pass pus bei na vos, ella vette professionale, also la war so el de kurs del zonze dina sta da landervia.
0: Sì, io sono stata una giovane per quella firma, io avevo erano in not giovani e tutte erano in collezione con la Svizzera, praticamente non avevano intanto da non tutto svizzertutto. Vedete, tutte erano italiane, però nasce e cresce in Svizzera e dopo tornate in patria. E noi avevamo un super team e noi vendevamo praticamente per la zoppias da legno e zoppias da bureau in Austria, Germania e in Svizzera. E noi praticamente il terzista per questa firma e con cui il nostro chef era in Svizzera. Era qua, era veramente un dei giorni super. Also, era veramente... La Svizzera non mi mancava, perché c'era una... Io avevo lei praticamente da buon'ora alla sotto fino a luna avevo lei svizzertutto. E loro non c'era, e come spuoto avevo lei romanzi, come sono romanzi italiani. Also, il primo anno non era una badaccia. Ed era veramente una... La Svizzera era una in colleazione con me.
1: Also il mix perfect quasi è lontano dalla patria e il decoro del zonzo è lungo la Selina venì da vittir le c'è proprio nascita di ucao ad osa e si è con uon e di 26 zonzo che usessi osa cao e si osa da pli italiana friulauna ni appunto nai in sessezza o spregnacola da mondo so se in aga iaura ad in aga iaura avr appunto 26 sons sen les regis o se qua
0: also ja stund schon dir also prüm da tot ein del cor sono ja iaura sono da mistair e no da nugliater also quai esce amo oz cima dijen e la Svizzera qua per me io sono contentissima e per me è qua e c'è e mi possono dire ah tu sei anche extracomunitaria va benissimo ci tengo la mia patria no also Svizzera resterà di una Svizzera io ed è un bellissimo paese il Friuli io non ho nulla di nessun problema da ambientare perché c'è il Friuli talmente spera al romance e era la cultura veramente del Friaul è un po' grigionese già in la verità also di bocca simile e non ha veramente also io dico di una se adesso so scegliere io fes da dicembre fino a marzo su a Mustair e do design in primavera sta qui però l'autunno era ma design l'autunno era ma così metà also l'inverno si così si perché c'è una viene al tempo schiese e la naive qui a stessa sbattere su verso l'Austria fin lach no in zwar er qui naive ma stessa sto saltare in pacco con l'auto per la chatter la naive e non è la stessa naive scocca su
1: also metà fosse più o meno ideale. Vous avez aber tutina auch in der Koalition mit Valmisteir. Also vous ist es regular mein Angadina in Patria, Jean de Chaya.
0: Sì. Na, noi schon duas fino a 3 Jahr allon esch ne no in Val. E in einer Wasch, das prima so sehen, da Wasch esch ne no a Dina Cassu, da cerco dit noi in una mes Fralunza mo Cassu, in a mia mamma mo Cassu, ma esch qua no fisisch, no fisisch des Cassu, da cerco ai quando arrivas neanche da Müderater, perché mi sono stessa, o se val in tre semne, se val su let, perché c'è stata un'ora, io non posso ir, val el su in val, per ir col velo e a dire spas, perché c'è tal plagia, perché c'è... E non c'è niente che su.
1: La Svizzera, quella vesins naturalmente è che ho trovato a Santa Maria la Longa, non è venuto così con gli auto, se vai su, dici a me, la nostra casa è quella con la bandiera svizzera, quindi è più probabile la soletta con la bandiera svizzera, che è venuta all'aula. Ed è, se non sei che un po' intorno in casa, quindi fai svizzera, quindi per tocca gli urden, la pluna lena, quel millimetro esatto, il pastet, il rasenin, cosa è questo? Il rasen, il pastet è... perfetto, also fetg urden, disciplina, struktura, svizra parinaga.
0: Design, mi so mes bat più svizra scoia in quel caso. Pridaccia, el es un perfezionist. Quai ci tucca da dorcia, es tot ad el. Also, l'anno metti au... Ja, wenn ihr erzählt, ich denke, hey, super, aber per mai ist l'erbe so verde oder ein paello, non ist proprio interessant. Ma el, per el sto esser, per mai in cia schon, hai in cia na jent, mes orden, mia struktur, ja stu nient a cia, ja sun una cista er jent a cia, also, ja po er star un di inter pacifica cia, ir or ignerti, far quisti, far cia, oder, ir su in biro cassu, oder, non ha ni, ja stu nient a cia, er jent a cia, er, ja vini er jent in tuarn, ma er jent a cia.
1: Nu stein os a cau, im moment, us men us angon jert, wirklich se schatta klampau, a casa sco que tu nata la Lisa, aber i tun i dat e und autres realitats e la vetta da la Lisa, a ter quais sau, da scusa se che mi e na visita regulare sia Udine, a bai brei aperitif, a la men us e und, aber in Sventer laut, cosa sta al primo piatto, in tegen ualti, pulpius, cum bia histori, ad es pi probabil anc meli autres, che nos vai nos anianc a un giupede da discussiona, per forza sarà giù quel capito d'amore. Dai una canzone che sottostrehesce quella storia d'amore.
0: Also, hai una canzone che mi piace a bocca bene, also, è da Irama, ovunque tu sia, ci desi una canzone d'amore veramente, non gli osa proprio amore per l'uomo stesso, però in amore le altre persone ci non sono più, e desi una canzone bellissima, cioè, a me piace benissimo. E se poi quella canzone veramente è colire, non gli è con l'amore, con un le, ovunque tu sia. E se tu dalle quella canzone, forse inclias.

0: Bimbe! Bimbe! Dove siete? Andiamo! Andiamo! Bimbe! Blaise dice, ma tu non esci dal tuo centro. Ma dice, ma cosa c'è niente? Quelle sono intelligenti. Per me sono belle. E ti danno un uovo, e a me scientisce i miei uovi. Io non mi innamorato con queste zialine, c'è la vagina di Gea di una, lì si è stata la spilla da vento, quella spizza, ne è stata la smetta da cella, e ha detto, no, ma lascia qui per plagiare, perché c'è io c'è una resta, io vi ignoro e te la do niente. Io se si, questi tonni da quattro mesi, ci sono da questa volta verso me, e appunto tre zialine sono er, da mia sora, ci è morta avanti un mese e mezzo, e ho una trasmessa insieme con Celles, e io venivo ad un'ora, buon'ora, e ero mezz'ora c'è un'occasione, a dar cornflakes, e le ho niente di cornflakes, io compro cornflakes per palelle, e c'è una altra resta, clappano per quelle. E io te le sclom, halt, mince di, e le...
1: Also nous essen nous a oder da en ton quei grand courtin que circumdesche la tia, con quei rasenin perfect a la inglesa, con mince crap ben dosta, appunto ad us es la Lisa che con quella box a cornflakes a vus num nas elas le ragazze.
0: Le ragazze e auta las clom bimbe, ci vuol dir bambine, bimbe in diminutiv. E io ho un bimbe e lei viene con Ciaunins.
1: Lui finge a proprio Ciaunins, qua viene un blidau di della famiglia Falkenstein, a cui è sempre importante, Falkenstein Nin, vai io sempre, perché il nome è Nin, dentro Lisa ha un gadina sul nome di Falkenstein. Ai.
0: Quel tegni per tutta mia vita, quel non doni da vento.
1: A tra quella famiglia tocca ebba saude anche il Ciaunin, a Kita, che ha cao, a quella... Weiss us dete mi quai usa vestirz von?
0: Quais mestirz kindel, quel tocca pro noi. E l'ers non vuole andare quai, ma e la dorma con me di letto. Io pa spes. Ma i dei salti scia.
1: Ok, so mi rendete che a chi te fasci non smente le bimbe.
0: Guardate, guardate, bimbe. Siete.
1: Also quelle sono io, quelle sono da Celavar, della Saif?
0: Hai da Celavar, sono i maeles macagnosci, ne vengono al scuo, appunto scuo c'è un inz, e elle sono niente cornflakes. Ma in otta maglia, mince, non le ho tutte, cioè tutte certe robe non hanno neanche niente, e snopano totale. E mi ha in patrico.
1: Also quais de plicamo in animal de nuts, nutztier, quais per vus de pli?
0: Hai, per mai, also, per mai. Perché c'è mia figlia Selina, non te la svo, dice di una, quelle sono trides, quelle non mi plagen, mamma non le mette niente, non sniert, la zia Lina. Zia ha detto, che tu non esci più qui, che tu esci da vent, che tu esci alla ora tro, e io mi già vus una bella ciaina da legno, con le mie quattro galline.
1: Qua viene ad essere in progetto?
0: Qua è in progetto, sì. In mia casa. Quello non è un luogo.
1: Ora siamo scoperti in via Scurtin a Santa Maria la Longa, adie da Dacca, idilla totale. Also qua hai osso in tiara. Also costa un metro di vuoto qua per quel zaccia?
0: No, qui è quietissimo. Also noi siamo veramente al comandamento del comune, quasi un comune attraverso la Lunga e per cui hai il nome Santa Maria la Lunga, perché ci dice un comune lungo, però quet. Noi esciamo in 20 minuti esciamo in centro, a Udine, noi esciamo a 5 minuti con l'auto da Palmanova e a 20 minuti da Trieste, cioè praticamente
1: triangolo. Allora mai è regolare, ma invece dice mi, bu? Also, se meinst du ad Udine?
0: Se Udine, io non ero mai regolare. Also, io subito, perché c'è un'intrasi ad Slemna a Noder, a fare acqua fitness. E allora sono su Botisham e alla sesa buon'ora sono avanti a fare acqua fitness.
1: Also, fa setzni da istruzione da acqua fitness?
0: No, io non faccio magistra, no, io faccio da 11 giorni faccio qua in plagia e io sto bene e a buon'ora bot, sai la forza e dis qua mi giorni, di tutto quettini, allora. Also, e überhaupt, io sto niente, io do quel momento per me soletta. Io venivo su, io venivo con l'auto,
2: Jeu met musica bun'ora e flott.
1: Antas fan yoga, Lisa fa aqua.
2: Qua fitness, ha. E trei quarts d'ora con musica folle pulle. No, quai dovri. Mi c'è ta un dovri, quai. Les dice, ma tu non esci al tociente. Ossa, ci arriva quai, io sono sulle 5, vengono ore di un'ora specials, e città del Chaun e allora verso le 6:15 sono io davanti, le 6:10 sono io su e io metto le attrezze di questa acqua fitness anti l'aua alla magistra e qua è tutto pacifico fino a là e allora appena c'è la metà la musica qua è una appena solvata a scogliare e allora qua è 45 minuti folle pulle c'è venuta a scogliare una tomata
1: Ma a Berlusconi il power o di Ezebun?
2: Allora sono io veramente in città di flotti a Stumbain, c'è una vena in Eada e sono nara e agitata.
1: Ossia che una donna plain power, ad usare un po' di conoscere il uomo, il Gabriele, che ho sgatto una vena, perché piuttosto ebbe il recival, ad due contrasti.
2: Non sono due contrasti. I nostri kinder sono precisi le stesse, il papà Pitoš Pacific scosse sbab e Selina è a cif al tot.
1: Ardient vif della mamma.
2: Da là e mia mamma dice tutto daish.
1: Che vuol quei dito tutto daish?
2: Vede c'è hai al ciao dur. Al ciao dur è al ciao tutto daish. Alzo quai i dice ni sci e c'è al ciao un tutto daish. E quai mia mamma dice al tot siamo di un tutto daish ciuna.
1: Gut, also las gallinas, al aquafit, es fet important, al chaun, es fet important, la familia sowieso. Wenn sam li down sich Elisa.
2: Star Pacific, esser contente star Pacific, rier più i da un detto italiano, ogni giorno senza sorriso è un giorno perso. Io credo quasi azzeccato.
1: A qual ben viviu?
2: Qual ben viviu? Hai. E da se io dis che tu dici ma non è proprio ninguna voglia e son narra e son forse tenina dis così un come somma con skins cioè dici io dici ma chi se ne frega invece un ris e loro passi tutto
1: osalis all'uoste anniversari c'un conto Jones che fa l'età con Lisa
2: oh ma non frega niente Mia figlia dice, mi dice, mamma, tu stai forse da datare un po' a te, ta? Perché scuola c'è sogno, sono piuttosto una maschiaccia, ma allora dice, mi dice, ma questo, per esempio, è una roba da mia figlia, io dice, mamma, adattati. Gli stessi, io sono contenta... Finché ci sta bene, è sfitto, non ha nessuna malattia e dolore, vai è l'età è la stessa, non quinta, è un numero.
1: Se Gabriele è da più passa di agenza e la pensione, sco anterior carabiniere, al confine, in qualche modo è più bello, ed è ancora altri motivi. Voi lo vorreste di un'edina? C'è plans alla Lisa per il prossimo sonno? Dai che ho X in plan?
2: Mince di cosa il vino, mince di... Io non avevo mai nessun plans, also se mi schiena sta bene, tutto questo che ho una gente sta bene per me è ok. Also plans nessun, qua ci viene è buono.
1: Ma la lavoro quale resta?
2: Mia lavoro. Sì, io vengo a lavorare, fino alla pensione, io arrivo a lavorare, io lavoro 5 ore al giorno, da mezz'ora dalle 3 fino alle 8 sera, da lunedì fino a venerdì. E qua Qua vai sei svegli per la via, veramente non è tutta buon'ora, tutto il tempo per mai savesse. E qui è però mai a c'è, in Pasqua in hotel. Perché c'è mia figlia, è figlia del mondo. E mio figlio va e viene, ma lui è più che viene a c'è, mince due dici c'è la libera, viene a c'è. E ora eravamo con Marusa. E praticamente quasi una scuola in hotel, non è una, e allora mia figlia, mamma, oggi vengo a dormire, questa mida, oggi vengo questa, mamma, oggi fai questa, mamma, oggi vieni qua a mangiare pizza, tutti insieme là qua, un hotel a verde. Ossia sono i grandi, una 31 anni e Selina 23, i miei figli più probabili, quando ci torna, ha l'intenzione o di fare qui un toccia Thatcher Pro, o di comprare un toccia Elsa aveva speciale una ditta di una piglia tu questi per non massa grande e nous a pigliare una abitazione più piccola. Qua si stava a tutte le scocci venne. In tal un curcio il tuarno, vezzai ne ce ce l'ho fare.
1: A forse ne ga un nonna, Lisa?
2: Qua è fus veramente super isce. Qua è fus, no, derant, schon circa sulla via buona, e spetean, un po' pin, anzi, i derant giù blinz, e non è saltita buona fin, è sa un pers, ma non sperai, also ci des prossima mai. Io non domando più, ma io spero.
1: Also, Lisa fus prontissima.
2: Io non ho detto. Io non ho detto, io voglio bene, ir ad acqua fitness, qua voglio ir. E do alla ora stuni haltir, ma schlotte poi, io voglio dare ir alla ora, voglio dare a far festa, io tengo al kinder, qua non è nessun problema.
1: Also, lo tenien del spolis, che funziona.
2: Grazie.
1: C'è che è naturalmente speciale, che ho, o comunque bellezza, ciel della sera, hai. Noi siamo ancora la regione del Friul, del Friaul, Venezia, Giulia.
2: Giulia. Sono quattro province, qua è Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
1: Mm-hmm. Adebbe, sotto quella specialità del Friul, del Friaul, sotto qua Cincenza, conisci la capitale culturale del Friaul, mm-hmm. Questa è Udine. Mm-hmm. Allora, integrenza il Gabriele,
2: hai.
1: Quasi.
2: Hai. Let's
1: torna. Fa anche in pinche episodio la sorpresa finendo a Udine.
2: Ah, okay, okay,
1: a per fare la rampa sì il Friaul. Dai la musica che ha in piazza che è un tec più speciale.
2: Also la imna Friulauna, in Friulaun c'è un tada da io credo tre giovani sono bellissimi, per me bellissimi, scossum proprio, perché c'è o se in clè tutto splets, ma neanche in clè tutto splets, ma per noi romanzi non è difficile, cici, dai che la bella canzone in clè tutto.

0: A sventel himni del Friaul vanno da gente permets che nos mondien proprio è la capitale culturale del Friaul, quel che ha Udine.
1: Ai, dal Friaul.
0: Dal Friaul.
1: Dalla regione è Trieste. Ah. Design, dal Friuli Venezia Giulia è Trieste, ma dal Friaul è Udine. Ai.
0: Vos udis, io vai osa agli experts per mai, osa vai a Gabriele, agli om, il motivo da coca Lisa ha insomma secentata, giù che ho. Gabriele, hai orions, oi! Nus... Ai, vos c'è insomma integri su nel senso.
2: Da pare scoccia noi marida, scoppa le nozze.
0: Sesco, è un simbolo d'usura.
1: Ai, grazie.
0: Also, cau alla El Friaul, a esi domenica, a poque tuni, messa, non si va in aibo, a bonus si ponin. Non si è sventa il himni, ma si dice che non si è un gada, però si è d'udine, qua va in zafac, ieri sera. Aber, non si era massa marsch, smemia da jütels. Però un fa intervista, se sai che non si va in spustau, l'intervista osa si in domenica. Se si nos a chiao, boa Udine, ma bene in un liuc tot speciale. Per cui vai osa gli expert, cao cumai, Gabriele, agli om, da Lisa. Se si neg a due stress plaids da quei liuc, da quei lö. Che è scal special? Nu es nos osa.
1: Ma da qui a da qui lei, quella è la seconda Roma d'era per la romance. A so, più bot, avant 2 milioni, crai, a so circa. Ed era la seconda Roma, questa era... un lieu important per il commercio ed è per la base, so, per i cristiani, sai? C'è da qui è signora tutta la baselgia da cristiani, se sia.
0: In Valencia, Baselgia, Basilica, che Lisa ha detto essere stata a visitare, ad un tempo vanno a giù sentimenti, scoda di essere a Mustaire, è la classe.
2: E sono male a fresco. Adesso è fresco, sono lì a bocca questa da Mustair, ma c'è te in pace. Ed è un papi grande, ma lui è somali. E manca il mosaico da Mustair, qui sono, ma qui la baselgia da Mustair è più bella.
0: Naturalmente. Ora vi ho detto, per la vostra parte, vi ho detto che discorre del Friaul. Né? A cui sti a Gabriele, naturalmente, gli expert. Se non si è il Friaul, le parallele dentro il Friaul e del Grigion, dentro il Romance e del Frulan. Qual è da fare con i romanzi che noi siamo qui? Latina?
1: Ai, appunto, quella è una lingua dal ladino, non deriva in nu, qui dal Friaul, al Grigion, la Val Badia dal Sud Tirol, deriva da quella lingua, dal ladino, appunto. E quella è diretta una lingua, non hai un dizionario, hai una disegni una scrittura, scea, c'è sapò, e c'è splets vels, e sono gli stessi bot.
0: Vai per esempio, due tre splets che sono fatti? Simils che sono fetti.
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, sopra, mustai, disegni, questi in sdun, no disegni sedon, ater.
0: Non c'è nel cedun.
1: Ah, sì. Appunto, non le sedon, appunto.
0: Io vai per quella devosa parte, c'è una parte più ludica, tre cartine. A forza, se non vuol venire in quelle cartine, hai questo punto di partenza per discutere sul Friaul la vita in Italia. Gabriele, vuoi negare?
1: River.
0: Riverina. Oh.
1: Mamma mia, hai giusto. Io non ho giusto perso. Adesso ce l'è morta mia mamma, avanti un mese e mezzo. Mamma mia. Ma no, non è. Noi siamo italiani, ma. L'Italia è sgronda, noi siamo un po', blessed italiani non conosciamo neanche il Friaul, se tu dici a Udine, in Trentino o in Veneto, quello è il Friaul, ma non per noi è gli stessi, noi siamo un po' una regione da confine, qui è di spera la Slovenia, 20 km, l'Austria, da qui è 100 km, un'ora d'auto, allora noi siamo usati un po' con gli Ausländer, era da una bella ora,
0: A c'è conseguenza per la mentalità di quelli del Friaul? C'è di in il resto dell'Italia su quelli del Friaul?
1: Ma questi dicono che ci sono stuarnun, se non bevaini e basta, ma quello non è svaira.
0: Quelle Gabriele beve buslu.
1: No, appunto. Adesso avevano 30 anni, disegni sono di scia. Voi siete scomontanari, tutti chiusi. Ai, però c'è disin c'è cura c'è tu vengi in Friaul do c'è ta accepteni se allora è la buona li ha da cora appunto. Scomu stai, ra, per quai, per mai.
0: Nos venen due cartine, Lisa, la prossima okay. HST, Volver.
2: Mai ho più questo, sì. Tutto bene.
0: Esi tutto bene qui?
2: Tutto bene. Io sono contenta. Io sto... Se io vengo tutto bene, io sono contenta. Io sto niente. Tutto bene.
0: Politica mai ni della situazione, della lavoro, della demografia, della popolazione, della migrazione. Questi sono tutti i temi che sono il resto dell'Europa. È un tema. Come vedi là? Come ci ti là? Tutto bene.
1: Ah, tutto bene, se non vedi la nostra famiglia, tutto bene, benissimo, anzi, per quai. Ma la situazione non è proprio, dice, scoda per tutto, veramente, sai, appunto, c'è un problema dall'Europa, io non sono un blair per la politica, non è da essere, perché sa da interesse dalla società, appunto, ma io sono in pensione, allora io batto un po' per la mia famiglia e basta, io sono un po' egoista. Vengo un po' più veglino, un po' più egoista.
0: Ma Lisa, stisci tu, di che sono le tematiche che datano da discutere? Dai, Penina.
2: Hai, also, già in do al Covid, hai tanta immigrazione. Also, io mi da bocca, giusto in città, su Udine, ma eri veramente piuttosto pacifico, ma... I deso sani bocca tot più privlusi i amudableri quella laura in sé non esi simpel da chatter una buona laura also i son son blera gli auta cha senza laura
0: in da vosa ultima carta quale scienza fa Lisa
2: la dolce vita la dolce vita na isa posson stare mobile also non ainda ploger
1: non
2: esce in ritz ma non esce in contains also per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, e avere una lavoro, gli stessi. O sea, dolce vita, per stare a cia e far nulla, è ben lunga russa. Per me, fisco è lunga russa. Allora, la dolce vita per me è avere altro da fare e essere contenti.
0: A te, as quinta, che ti vas anche a lavorare, ti lasci anche lavorare fino alla pensione, questo di farci dire i motivi finanziari, ma è proprio in dalda, e qua gente che ti fa questo niente.
2: Also, in sé la lavoro, in sé, è una lavoro. Però avere il contatto con le persone in sé, io lavoro in una grande firma di un corriere, c'è là un io creo 25 fino a 30 nazionalità senti, e tu da far conoscere un mantun gli out e qua è interessante qua è per me bi vedo c'è tu posso taveller tu posso du mondo tu posso taikler tu posso venire a savare blera roba cioè tu dici ma quella cultura è totale al chatter e qua è interessante e loro qua è automatici dalla loro non è farsi ci bevi qua è al flot.
1: Ma la dolce vita io non ciuffo a mustare la dolce vita appunto
0: al om del Friaul che accetta la dolce vita a mustare a quai osa son gliati 30 se a tons
2: noi siamo 38 tons in semmel e 33 tons marida
0: ok a per finire al misteri da questa lei da questa da quella 30 se a tons essere in semmel c'è il misteri il segreto.
2: Puoi dirsi in italiano ogni tanto mandarlo anche in quel paese.
0: Allora, il micheton è trimettere la gina, Gesnus, trimettere la gina.
2: Proprio benissimo.
1: Scotto tutto la sperin, scrai, c'è del sbum, mi c'è tanto di nas, ma hai. No, io sono contentissimo, perché noi hai veramente una dolce vita, appunto. Noi hai tutto, hai i tuoi Kindle, ci sono i sounds, la prima roba, ed è tutta la famiglia, ne vai in avanti, se va in velsa, allora mi sa sto passare, nessuno resta su questo mondo. Ma se no, tu, non è tutto in ordine, merca sua Mustaire, io ho la seconda famiglia, appunto, a Mustaire. Quel puoi dire, direi, a so, seri proprio, dai.
0: Giusto, è stato finito quella anti-rura, buon manco di musica da Mustaire. Cosa dici se io tenai niente per Furlan?
1: Io ti vuoi ben.
0: Io ti vuoi ben. Io vado un gran piacere da essere venuto per svi a dare un cuoco in vostra vita Esci in una chalur infernale. Nous essons a carinte che è l'ombriva da quei balezzi lì che vanno a fare quei odaviert. Io le dico grazie, grazie a tutti. Lisa, a Gabriele, a della tutta la famiglia che va a stare a venire per svia, che è stato a scia verz, a divuggio il B, il buon, agli stessi, malgrado tutto bene, malgrado mamma mia, ora vanno tutta dolce vita per tutti gli anni che vengono.
1: Grazie Ficcia, a te e a tutta la redazione da RTR. Io ci ho cominciato, adesso ho cominciato a dire, hai. Da più io ho scolato, dai.
2: Al telesguardo.
1: Hai telesguardo.
2: Contrasto.
1: Hai quel romanzo appunto. Beh, ci ho cominciato a dire, tutta.
0: Adesso le sono se precisate per me, mix di romanzo. Oggi vai a fare un mix freestyle su Silvan, Jauer, Cielo e Dina. Ma io sono la prima su Silvana, Gabriele.
1: Io non conosco appunto tutta la Grislunga.
2: Ma ora in Emna, io credo che ho rivisto il bambino di Tinclier.
0: Ok.
2: E forse è vero.
0: A cultura del bus è sempre stata conseguente, ma poi è greffo, se ne viene ricevuto così cordiale.
2: Ha?
0: Grazie a tutti.
2: Grazie a te.
1: Grazie a te.

0: las novitats ter RTR.
1: In Francia ed in Spagna si intensivesce la situazione per via das grevs incendis de Guaut. Ed in direzione sit dovrei rotz plera pazienza, qua e tant davant il tunnel del Gotthard Square sin las vias Grischunes. Qua in dus zema sozza las diesch, al microfon Urs Müller. Biengi! In la südwest della Francia si derasa l'incendi de Guaut ferma main, quel se vicinia ussa la città gronda da Bordeaux, quai ha comunicato al Ministeri dell'Intern. Passa 140.000 persone sono già venite evacuate. Finossa in le flamme devastai una surfaccia da passa 200 km quadrati, quai corrisponde alla surfaccia dell'Aide de Neuchâtel. L'armada sostegna le forze di intervenzione locali. In pli a la regenza domandale exterior per agit. Era in Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. Da tirse la capitale Madrid furiesce in plirs incendi su Guaut ca in entant furma in semel in affront da fieu. Actualmente sai a bitch possibile da stizzar quel gran incendi, quai han comunicat las autoritats locales. Passa 60.000 persone sain venidas evacuadas. Trantre quellas erblers turists. Ier alla regenza proclama il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli de nese risorse per combattere le flammes. A Schaffhausen hanno le autorità di giù il fieu artificiale della cascata del Rhein dal Trentin de Fenadur. Questo gran fieu artificiale attira minchon millis a spettatori e da spettatori. Il centun vaglia vinevant in scomanda absoluta da fa fieu, scuer da invidar fieus artificials, an sottostriciales autoritats. Il medem vale er in il centun solo turn, in adetia nagines excepzions. Vinevant sei scomandada retraer auor da flums e lais publics, scuer da pesciar, quae an comunicales autoritats locales. Er in parts al grigiun vale in scomanda absoluta da fa fieu. Chi vuol passare le vacanze d'estate nel sit dovrà rotz plera pazienza davanti il tunnel del Gotthard, al portal nord tra Hirzfeld e Göschen e la colonna attuale in 10 km lunga. Jede quintar compassi in ura mese da pli tem de viadi, quai a comunicare il TCS. Il servizio traffico raccomanda da concirvi l'autostrada 13 in la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico ers in las vias Grischunes. Colonnas pli lungas dat ier al posta confin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Davant mesi dat i bler sulegl, il sventer mesi se forma nivels pli spess, contra zaira poi locame nervenir bletsch, quai surtote nel nord del Chantun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Si la strada 13 in direzione sit, tra Quera sit e Rottenbrunnen dati colonnes, quae per vieda memia bler traffic. Ed in la regione da Claustra Tavau e silentir di da quintar con impedimenza traffic, quae per vieda in occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Nadine Schien al microfono Urs Müller, an giusto dit in a sonda con Blair Solai Spetta. Pliene naturalmente fic ienti, ci ciao, dubbel motiv da far festa, bell'anniversari, happy birthday, dudine giusto, scoprossum.
5: Mes Radio, mia stat.
4: Davanti con classiker, vinta Genesis.

0: Musica ci pisera per la buona luna per una buona fin d'evna, dies passales dies is noi mi bisa quas l'actuale de della. Tutti stes vide ce ce vo eset os giusta forza far commissions possibil, possibil però ir ce vo eset videl far festa. Ot sonda al 25 de lul. Cantaina nos.
1: We sing happy birthday to you.
0: Postüt per Cornelia Caviezel a Vrinne. La complisce al 46 anniversario di Vigian in grandius di de festa Adela e de Ciccia la posta. Culs auguris is gnu per nostra jubilare qua tu divec qua d'una de voi antar qua live al radio o l'ora più tard su rtr.ch.
2: La Cuppina presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ognengiadina.ch.
0: La tazza quella è qua pronta, pacchettata eint per ir sin posta. Ci les far oz in regal speciale din jubilar ci complisce oz al zons. Telefonai in otra metà in dura. La tazza in vos nom qua fa ne mince di 0-20-25-30 ci tra metà in quella del 25 de lul. Telefonar per la ossa 0-20-25-30 Sono bei bonder.

0: Paulino Cla, Engiadina. E dall'Engiadina jana ossa a Vrin. Allegra mancia, Anton Casanova.
1: Ja, benji.
0: Pront con gratulazione, Sir Anton.
1: Ja, alles gratulare alla Quinada, Cornelia Cavezel, scuranto si donze, tramette la scadiola ad ella. Spero che l'ha di gran piacere da quei giungetti. Che cartiamo di niente atras, e che la vengono a bere a caffè tra con quella scadiola.
0: Qua sperai no, ce la fa piacere, appunto. E la gratulà, no, pisserai un bel regalo, tramite un'efficiente stura prossima, ma in centile certere della Cornelia Cavezel, complice oz al 46 avel, ista a Vrin, la donna Cornelia, vuol dire, e la all'opener ce la fa festa, oz sonda, di un buon di per fare festa d'anniversari.
1: Letz alle Buscola fa, ma ne calando di lavora, corse restonski assai, apri na fiasta veni si gira da alfa se zu.
0: Questa sera?
1: Veni prese il suo interno, da mal mi lendi gi.
0: A questa sera la di dire lavoro. Oha, ok.
1: Buonasera, ja ja.
0: Hai. I El Sir Anton. Open air.
1: Ja, open air, na, ja, mo bu open air. Ah, ja son tek in da manai vel di open air da dal il ticca. Circa
0: Ci vuol dire sì che?
1: Gli open air sia, sì colm.
0: Ah sì, allora è luce quasi open air gratuito.
1: Io buono meglio, Io sia.
0: Né male.
1: Gratuito, audio un po'.
0: Ma allora, già vi avanti per piacere. Bel ce la telefonà per gratulare alla Cornelia Cavezel. Già vi in una grandiosa fin d'efne e redeli, una bella sonda.
1: In grazie avanti, fece, sì, un milione, servus.
0: Sì colm, tutto il buon, arrivair.
1: Adia. Ciao.
2: La cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Una domanda era personale, qua c'è Noemi fa. Tu cosa fai questa sera? Intanto siamo sonda. Avamo di in compagnia di RTR. RTR ci pisera ad una d'erce per moments de plagiare nube con la musica. Tante volte eravamo curce le fanfare tunen or de nostre boxes.
1: Io un po' con un account email.
2: Proprio serios, e-mail, ancora.
0: Bels moments, bodo noi creare gratulazioni a Bea Vincin de Lyon, ci ha svida ir al jackpot de nos cicciosos. E per quella anciana oggi una nuova runda, hai a 4 minuti circa più o meno d'un amo tempo per ir a vedere als nuovs cevacins, sun de chatar online per noi su rtr.ch. CH was erweitert la Rubrik Jös und na forza dat leine es juste schwelt in Zimbel is pü simpel is ne Chef in ja a wunde wie de nos telefonins i wie de nos computers per quai feina qua schwelt in Zimbel di mene ossa juzar les orelles per la prima ada qua al radio als nuovs cevezins
3: la chance po avair plires funcziuns la chance è in classiker ni zeivel. La chassa può inizavare in da dance e da d'ora.
0: Ma al tempo stupi giar d'una istessa mo. Ma lì chlura sui vostri telefons in bun 4 minuti.

0: E si col smans ci ciao sa giusta ir semgiainzic grandiosa vusche Luis Capaldi. Botles e decimezes in noio vain.
1: Ci ciao ses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Prendo di avanti il piacere della Bia Vincin de Lyon, ci aiuta il jackpot di nostra Cicciosa, vuol dire noi ovani in una nuova runda, noi ovani nuovi cevazzini, e spero che voi lasciate sull'etto mai, oggi ci sono sempre una roba con questa prima runda con i nostri candidati e i nostri candidati, noi abbiamo l'impressione che ci viene aspettare al primo impianto, là ci sono altri dice. Basta, abbiamo legato sul telefono, ma avanti ci vuole telefonare Claire, vai da buon molts cevazzins, novs e qua suna.
3: La chaussa può avere pliris funzions. La chaussa è in classic carnizaivel. La chaussa può ins avere in da dens e da dora.
0: Ce podes quai esser? Telefonar per tussa, 0800 20 25 30. Al quiz del cecciosa qua pro RTR, la prima proposta vien da ci. Buon di qua, Ladina.
4: Bien di, Ladina. Teofil di Camond.
0: Buon di, Sir Teofil. Be bon.
4: Io provo col barometer.
0: Col barometer. Barometer, la primissima proposta. La roba può avere più funzioni, hai, è in classica, ci aiuta. Se puoi dovrare da daint e da d'ora. Ben ponderà, Sir Teofil.
4: Schon.
0: Ma, in un isel dret. Na, sto a muniada ponderar. Ira muniada. Sur il scooter. Telefonar domani muniada. Grazie Fitch per il telefono, Sir Teofil, una bella sonda arrivare. 0800 20 25 30, al barometro vanno da di. Ci vesiant da fare la seconda proposta. 0800 20 25 30, voi sapete il numero di telefono. Aspettiamo in per secondes. E spero che ciascuno ha voglia e gusto di provare. Barometro vanno da di. In roba ci può avere più funzioni. In classica ci aiuta, poi dovrar da daint e da d'ora. Dablerismes robes, ma non cerchiamo una. Cerchiamo in avanti domani, per qua c'è mancano i telefoni, non c'è un problema, al barometer, mettiamo sulla nostra lista, e verdain l'ora, se ci capite domani a queste ore.
1: Ciao,
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: Natasha Bedingfield.

0: La sonda dels 25 de Lüli in compagnia de DRTR. I blers davo saranno più facili all'Opener Lumnezia. Oz ci va fin domani, questa fin d'evnia, la festa, la grande festa de musica, quando ti giuna appunto all'Opener Lumnezia. Per tutto questo, ci vessero un interesse, ci vessero biglietti.
1: Noi un buon vendeo, noi vendiamo una dina, mi traso un tic biglietti, da quella via Laura vende, gli è un spontan, gli è un sessero circa 7.000 circa.
0: A dimine cintun a Amovöglia, ma Claire i viaggia son era mo otter in nos cintun.
2: Il calendar
3: presentat al Rock Sedrun, il 7 e 8 de vost. rocksedrun.ch
0: Jan scoprì mi l'ingegno di notte, più precisa Schamf, la lia romancia invita ad in Chomp de Sta, oz tutta di i totevne, in la casa Quattervals. Il Chomp è per ufans ci viven utro, ci fanno vacanze, scopra no, ma er per ufans delle svalades romance. Premissa unica, ci se sa in pa in clete da base del romance. La fase d'annuncio è quella fus in sé a fin, ma i vessamo singolas plazzes, libres, scoce la lia comunicesce, ci c'ha interesse. C'è tutte le informazioni sulla pagina della Lia Romancia. Dall'ingegno di notte scopro prossimo in ingegno bassa, fai un'affermativa a scuola, oggi dobbiamo dire alle 4, arriva la Fondazione Nairs als Us per in giro d'atelier e la casa d'artisti e d'artisti. Allora, mi dai una regione, io in Adalvegni, comune i Bogni, la a lui. Questo fin d'evna al Festival Musical Vanoi, al nome Festival Musical al Vanoi, alles dudesch e alles sees an le concerts e qua per tot el sens co ci vin scritt. Qua ci vi sein bler plagiair.
2: Il calendar
3: presentato al Rock Sedrun, il 7 e 8 de vost. rocksedrun.ch

0: Son davamas di punct des avantles undes.
1: RTR Impuls.
0: Ich cominchas sonda de quistas uras vai ter oz de bun in impisamaint. Pel di vegn oz de Saint de la Selina Pop.
2: Mincha mardi saira a la set pac toc de vent de la staziun ans in scontraina. No, un cor de vercent persunas, studentes, pensionades, ingenieures, mamas, bürolists, bazeniers, chefes, lavurains, becce chatuvos. No comenzain con un toc nov. Madeleine de Spermaia exercita la vus del alt fin già ora vanta chasa. Ella era magista d'inglais e de scuola ci corregge il dirigente se il fas balz de pronunzia. De cella vart Spermaia sezza teres, una donina con ceves gris ed un surier avert ed amiaivel. Inglais non ha teres mai in preis. Con corpo ed orma chant la ples ci tunan mince tant ferm e mince tant un pa mai in inglais. Mes favorit pros bassists es Andreas. El es l'unic ci piglia d'una cun sai un porta notas, perché el possa far moz e movimains libers cu la braccia durant el canto. Andreas es un dret artist. Pel pü porta l'un chapé, ulliers rodons cun un rom gross, una chemise cu musters gialià, brastoc nair e stims de culur ci se fan precis cu la chemise e per fin culs bütels del brastoc. Un omet pensionar con un vaire style. E se vo vai vet l'impression ci sia difficil da stuvair desister sin bellas chansons de cor romances qui a Turic, con questa compagnia chanta ian ter per inglais.
1: Impulse.

4 minuti per fingere le prossime novità, quelle delle 11 e giusto dove sorpiglia l'ora Georgina Janchi con la Marella Mislom, la fine scena, che vi viene avanti in effici bella fin di fine, io dai, effici la prossima.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Francia e in Spagna si intensivesce la situazione per vedere i grevi incendi su Guaut. In direzione Sito, a Vreoz, blera pazienza a quei tanti davanti al tunnel del Gotthard Square in las vias Grigiunas. Qua in dus il tema, sotto la Sendisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! In südwest della Francia si derase l'incendio di Guaut ferma Main, quel si avvicina usa la città grande da Bordeaux, che ha comunicato al Ministero dell'Interno. Passa 50.000 persone sono già venite evacuate. Fino a in las flommes devastai una surfaccia da passa 200 km quadrati, che corrisponde alla surfaccia dell'Aide de Neuchâtel. L'armada sostiene le forze di intervenzione locali e pli alla regenza domandale exterior per agit. Era in Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. Da tirsa la capitale Madrid furiesce ampliers incendi se guaut, cae in entant furma in semen in affront da fieu. Actualmente sai a bitch possibile da stizzar quest gran incendi, quae han comunicale as autoritas spagnoles. Passa 60.000 persone sain minides evacuades. Trantr quellas erblers turists. Ier alla regenza proclamai il stadio d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli danese ed ulteriori risorse per combattere le flammas. Chi che vuol passare le vacanze d'estate in il sito dove è rotz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord trantre Erzfelte Göschnen e la colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ora mese da pli tempo viadi, qua ha cominciato il TCS. Il servizio traffico raccomanda di guncir via l'autostrada 13 in la ruta del San Bernardino, in conseguenza da tier lunghe colonne in las vias Grigiunas. Colonne pli lunghe da tier al posto confin a Chiasso. La Venezuela vuol sortir dalla Cour Penale Internazionale a Den Haag, quella discriminesce il paese del sito globale e si concentresce a moda esagerata in paese dell'Africa e dell'America Latina, a argomentare la regenza transitorica sia decisione. Dopo ons investigesce il Tribunale Internazionale per via crimes contro l'umanità in la Venezuela. Il Tribunale d'Ombra passa 120 Stati come members. Gli Stati Uniti, l'Israel, la Russia e la Cina ne riconoscono tanto il Tribunale.
2: La meteo.
1: Davanti a Mesida, Tian Blair Soleil, il suo entro Mesida forma nivel più spesso. Contersaire poi localmente in Ervenir Blech, quai soprattutto nel nord del Chantun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lengi di Nota, 28 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera City e Rottenbrunnen, qua è per via da Memia Blair traffic. Iede quintar con raggiunti in mezz'ora da pli tempo viadi. Colonna stati erzi in la via principale tra la Punri, Hanau e Panadoz. E in la regione di Claustro Tavau esidentir di da quintar con impedimenza traffic, quai per l'inoccurrenza del sport.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ciao, benvenuti bica RTR Ascevinavon, con vus, ni vus, con us, quala cascia, con vus, Giorgine Janchi, dos bien divertiment, con...
0: RTR, la Marella.
4: Psst, acqua in bocca. Ginia l'italiana, qui si tratta di Cicenca, d'essere sta el cialau. Acqua in bocca che vuol dire quescia, temper tei, gini gin, nieba, psst. Sa ben essere che qua ha dato il nome al protagonista della storia che noi raccontiamo, quella di Agent Acqua, bu forse in bien compoint James Bond, nana. Agent Acqua ha investigato Bepiel Zupada. Il nome andrec dat agent Acqua Plinio Zala. Durante la Seconda Guerra Mondiale il commerciante Brusio scritt varga 100 reports de spionage davart la situazione in Vuclina
3: per l'armada svizzera. C'è chi sto se ve Plinio Zala era nigina gent professional, e la spionaus co persona privata, persona civila. In storia impressionante, in strus de cre, in incredibile che Romana Costa scoverte von buns quattrons cu quella marella è venida realizzata ad Emessa. Durant questa stat repetinza, ni scienza revivere in qual marella sco oz eba quella da gent acqua. Il historiker Sascha Zala è il biedi de Plinio Zala. Ad el è l'anflau per casualitat cun fa orden ils reports historics de ciutat. Ad anciet a scavernè, a ricercà e la historia. Bien divertiment.

0: Il 7 decembre 1943 in Val Puschlef, a Campascio, pochi chilometri avanti al confine italiano. Plinio Zala scrive un rapporto in Tudasch della situazione in Vuclinia.
1: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
0: Ed es il prüm rapport de spionage per il servezzen d'informazium dell'armada svizzera de Plinio Zala. Passa cient ulteriurs rapport seguen.
1: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und Deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
0: Zala, es Chemiker e fo commerzi da Wien. Ses vignes sun da l'otra wart del confin, sun territori italien. E, precis per vide quello, Paul er durant la seconda guerra mondiale viager ad una der ciò sul confin. Lo ramassel informazions sulla situazione in Vuclinia, ma er in Italia del Nord.
1: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist er in den Händen der Deutschen. Und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bajonette. Saluti, Aqua.
0: Zala non es un spion professionell. El spionesche scu persona civila sod il pseudonym Aqua e quei co bot due ans alla lungia. Dalla fin dal 1943 finziava la fin della seconda guerra mondiale. Una centina di rapporti da spionaggi sulla situazione in Vuclinia scrive in questo tempo. Rapporti ci dem perduta di un capitolo inconsciente della storia svizzera.
2: Possiamo dire che è una fonte importante nel senso che mostra un fenomeno che finora non era veramente conosciuto e soprattutto che non era accessibile attraverso le fonti. E le fonti di questi spioni naturalmente sono state distrutte.
0: Clear, usce fontemes da spionaggi sono nides normal mangia d'une da lum distruttes, mazzinedras, que per fir svanir tuat il stizis. Dis Sascha Zala, Historiker all'Università di Berna. Interessant, quist Sascha Zala es la biedi dal spion Plinio Zala. Il spion Zala o da quel temp nempe copciò quists rapport secrets et il suppos il accese della famiglia. Pe per cas o la famiglia accettò il document secrets zieva decennis. Per l'historiker Sascha Zala una bella sorpresa ed un cas da fortuna. El per scrutescia ed analisescia tutti questi rapporti da spionaggi da Sianon e del forecerces da vart questo fenomeno rir, c'è il nome spionaggi da milizia. Qualcosa tua dottor scul spionaggi glamourous alla James Bond.
2: Questi aspetti diciamo del grande spionaggio, quello anche un po' romantico da James Bond o Matahari, questo in sé era conosciuto. Quello che invece è andato un po' perso era questo spionaggio di milizie. Qui non abbiamo i grandi eroi, qui abbiamo persone normali che hanno però rischiato la propria vita nell'interesse di quello che era il loro paese.

0: meta davart dals alios, als americans ed inglais. Ils anteriurs alios dall'Italia, ils nazis, la Wehrmacht ud Astia, occupan inten l'Italia dal nord e l'Italia centrila. Peple e implemeta scumbattan ils alios contra la resistenza ud Astia süppel stivel taliem. Al confin svizzer dal süd, per esempio in Puschlef, as ramassan schurmas da fugitifs. L'invier 1942-43 vente la situazione più critica er per la Svizzera. La temma cresce che la Svizzera potesse nir attaccida ed occupata dal Studasts. Il Studasts liberesce una duce Mussolini e quel, dipendente dalla Germania, inscialesce un ultimo quart regime, l'uscedita Repubblica di Salò a lei da Garda.
1: Attenzione, attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista repubblicano. Il duce parla agli italiani.
2: Per tenere italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete.
0: Il più grande prievel per la Vuclinia è in questo tempo da servire alla Wehrmacht eventualmente con passaggi a casa che gli studenti avessero da stovare le tre su Stelvio e Brenner. Uscì diventa la situazione in nord d'Italia vi e più caotica. Fugitivs, sperpartisans, truppas studasces dalla Wehrmacht, fascists, taliems ed alpini, tuats, sun in Vuclinia presents.
3: Der Mailänder Radiosender hat heute Vormittag 11 Uhr folgendes bekannt gegeben. Der gewesene Duce Benito Mussolini und 16 andere Personen wurden in Como von Patrioten hingerichtet. Die Leichname wurden auf dem Platz des 15. März in Como zur Schau gestellt, wo kürzlich 15 Partisanen hingerichtet worden waren.
0: Präzis in quis temp, in mezz la Seconda Guerra Mondiale, la fin dell'an 1943, comenza Plinio Zala si attività cu spion. Zala, 48 anni, marito e papà di 30 fans, ha studiato chimia a Berna ed è stato da ciò tornò in avos in sua patria, il Puschlef. El ci discorre tutt'ast ed è commerciante e producente vin con vignes in Vuclinia. El è quasi predestinato per spionir. Quinta la biedi Sascha Zala.
4: Essendo lui commerciante di vino e avendo la possibilità di recarsi sulle proprie vigne nella zona di Tresenda, cioè lui continuava in sé a fare il proprio lavoro, ma poi grazie al fatto che parlava benissimo il tedesco ha potuto anche ascoltare delle conversazioni di ufficiali tedeschi e in questo modo, diciamo, gestire sia la parte della sua vita privata, del suo lavoro ufficiale e anche questa attività un po' nascosta.
0: In più è Plinio Zala una personalità di Laval. Elle si aduna etna mai Zala Laridi e in quel tempo da guerra una grande accesa con portas avviertas e quecò be 30 km da vento al confin a Campascio. Da fatta piloti in Gleis ci svevan placios in Vuclinia e mi piglio su. Già, c'è una etna d'era crescita su in Inghilterra.
4: Il nonno era una persona di riferenza e quando c'erano dei problemi a Campascio ci si rivolgeva a lui. Mia nonna era nata in Inghilterra, era di lingua madre inglese e quindi anche quando durante la guerra arrivavano dei rifugiati che parlavano inglese li mandavano tutti direttamente da mia nonna che poi ha anche preso una medaglia dal consolato britannico proprio per ricordare anche questo suo lavoro. Quindi ecco, questa funzione un po' particolare di vivere alla frontiera e di dover gestire anche i problemi che sono sorti durante la guerra, questo era conosciuto.
0: In famiglia, da Racuncain, c'al nonno, ho fatto durante la guerra una sorta di attività segreta, ma la dimensione di questa attività spionale.

0: Nagi, quella spugnida la lius, curcia la famiglia o chatò quist documents, zieva la mort della nonna, pi per cas, salgorda Sasha Zala.
1: Abbiamo con la zia fatto ordine e tra le varie stratificazioni di carte e di cose è anche saltato fuori questo dossier, che era un dossier in un cartone verde con scritto acqua. E io ho cominciato poi subito a leggere.
0: E Cecia l'ho letto, è una piccola sensazione. Una centina di rapporti di spionaggi che il nonno ha scritto da dicembre 1933 fino in settembre 1945. Rapporti scritti ad una col nome da Cot Acqua. Copciòs e supposti entro altri documenti il Cesa Campascio. La bie di Sasha Zala realizzesse il nonno era proprio un spion, quei non era be una storia, una leggenda d'eroes ci squinteva in famiglia, quei tuat es proprio capitò, la comprova e suossa summaisa. Il problema, tenor il rapport non esa proprio clear per ciccia il nonno alias Acqua o spionò, dice l'istoriker Sasha Zala.
1: Dai documenti e dalle carte di mio nonno non si riesce a ricostruire praticamente niente. Io vedo nei documenti che manda qualcosa all'Erche, ma non c'è scritto chi è l'Erche. E questa è la ragione per la quale poi io ho fatto delle ricerche qui all'Archivio Federale a Berna, perché volevo essere sicuro di vedere l'altra parte.
0: Scu direttore del posta per scrutazione documents diplomatics della Svizzera e Sasha Zala propcia alla Fontema. Elo nempe sia bureau enti l'Archiv Federale a Berna e precis lo chataler la soluzione per sia domanda ci es insomma quist l'Erche e per ci ossia non propcia spionò. Genza giusti sembel enti in quist Archiv in ociels rapports del spion e non Sasha Zala sum intent deponos.
1: Eccoci, siamo davanti all'Archivio Federale, entriamo. Entriamo nella sala di lettura dell'Archivio Federale. Eccoci, si accomodi per favore.
2: Grazie mille.
1: Questi sono i documenti.
2: Cosa è una sciacla con ent trais dossiers?
1: Questa è una scatola d'archivio e contiene i dossier che a suo tempo avevo trovato in casa nostra a Campascio e che ora sono depositati qui in archivio.
2: Hai ecco che documents em già che poi un po' patina sum sblacia se podes dir quen documents unke?
1: Dal dicembre 1943 fino al settembre 1945 abbiamo ritrovato circa 119 rapporti. Ci sono anche dei documenti collaterali come giornali, come notizie o come anche schizzi soprattutto e delle mappe nel quale mio nonno aveva fissato il dispositivo di difesa della Wehrmacht in Valtellina.
2: E scuol podia copcer il rapporto? Su sei c'ha hai su ben c'ha co'ozzi in di?
1: Il nonno aveva una macchina da scrivere che mi ricordo ancora molto bene e i documenti che abbiamo qui davanti agli occhi sono delle cosiddette copie carbone, vale a dire la copia che lui ha tenuto per sé mentre l'originale lo mandava alle Erche, a questo ufficio Bernina, che poi lo mandava avanti per la via del servizio e per arrivare poi all'ufficio centrale che era a Lucerna, il famoso Bureau Righi.
0: L'Erche, Bureau Bernina, Bureau Righi, ossa un zieva l'oter. Da spera il dossier da Senon ammuassa Sasha Zala encia quel document rilevant, ci comprova definitivamente che il non ha proprio spionò per il servizio di informazione dell'Armee Svizzera per l'uscedit Bureau Bernina.
1: E qui si è salvato un documento finale, un rapporto finale dell'attività dell'ufficio Bernina durante tutta la guerra, e dove l'ufficio Bernina descrive il suo sistema di contatti nelle valli, la Val Mestal, la Val Poschiavo, la Bregaglia e la Mesolcina, e poi anche fa un brevissimo resoconto su queste varie persone di contatti, no? questi spioni di milizie.
0: E propcia er Plinio Zala ven manzunò in quist document. Uessa es clear. Plinio Zala è sto una persona da fiducia, un informant del Bureau Bernina. E quist Bureau era un Bureau regional del servizio d'informazione della Brigada de Montagnes Dudes dell'Armée de Svizzera. Un Bureau secret ed un po' improvviso in una stanza dell'Hotel Pöstli, a Sameden. Là nivan insieme tutti i fils e le informazioni che gli agenti scoprono Zala e Mramassò.
1: Dobbiamo vedere che era in effetti una cosa abbastanza improvvisata, molto piccola, molto modesta. E nonostante questo dobbiamo ricordare che erano quasi gli unici occhi che l'esercito aveva, perché il servizio di informazione, quello della truppa, non poteva far niente, perché non poteva ovviamente andare oltre confine.
0: Is stus imaginer al militär svizzer deren principi lios ils mems per via della neutralità della Svizzera, pain si provaivani dad observer davent dal puschlef ceci capite la lotra varta al confin in Italia, ma qui senza gran successo, declara l'istolker Zala.
1: In effetti l'esercito mette dei posti di osservazione a Montescala e a Viano, che stanno lì affacciati come in un balcone sul territorio della Valtellina, e guardano giù col binocolo e descrivono quello che vedono. Vedono passare dei camion, e quando c'è la nebbia scrivono Keine Beobachtung, Nebel. E da qui nascono delle iniziative più o meno ad hoc, come questa anche del Bureau Bernina.
0: La neutralità impediva da principi un servizio di informazione. Ci sei attivo all'estero. E precisi in questo vacuum nasce questa iniziativa del Bureau Bernina e dai altri bureaus ci sono sottomessi alla centrale del servizio di informazione a Lucerna, al famoso Bureau Righi. Acqua ed altri informanti, a Mesocco, Samignun, Bergiaglia, Splüga ed a Fatta a Livigno, clappano loro incumbenze del Bureau Bernina. Un certo sergent Gartmann da Samurezzan, alias Lerche, di mena Larsch, dà il ordens, insieme con si assistent, appunto Pazeller.
1: E c'è addirittura da parte di questo gruppo dell'ufficio Bernina, famoso Lerche, che è in un documento che anche qui c'è nel dossier, che dice che è un documento segreto, classificato Geheim, an Acqua.
3: Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden, erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Veltlin, zweitens deutsche Truppenbestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben wie möglich genau, auch wenn es nur um ein Detachement von 4 oder 5 Mann handelt. Lerche.
1: Qui si vede proprio la scarnezza militare di quello che gli viene chiesto.
0: Quist engagement per la patria non era senza rischi.
1: In un documento lui descrive a un certo punto come il passaggio della frontiera diventi sempre più difficile, e c'è una descrizione anche dove praticamente fanno delle visitazioni corporali, addirittura appunto per vedere se la gente ha dei documenti o delle cose su di sé. Certamente se lui fosse stato acchiappato in Italia dalla Wehrmacht avrebbe avuto grossi problemi.
0: Il rapporto dal Bureau Bernina spoiler c'è Mesolcina e sünde quist spions da fatta nie schluppetò. Ma scha quist om es mort propcia causa da si attività da spionaggi uscidera be un accident, que non so se precis.
1: ci sono durante tutta la guerra sempre incidenti alla frontiera, quindi è molto difficile stabilire se è stato ammazzato per la sua attività di spionaggio o se fosse un incidente di frontiera, come purtroppo ci sono stati diversi.
0: Alla fine della guerra, al 15 de giugno 1945, a spolir il rapporto finale del Bureau Bernina, davart la lavur da Plinio Sala alias Acqua.
3: Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sie ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
1: E questo mi ha fatto sorridere perché mi mostrava il fatto appunto di avere questa situazione molto particolare, di avere dei contatti con la Valtellina anche durante la guerra, di utilizzarli. E qui vediamo per esempio nella cartina geografica, cioè è un lavoro molto sistematico, molto meticoloso, che prende probabilmente diversi anni. D'altro canto però è anche l'interesse suo a continuare a fare la sua vita quotidiana.
0: In più a Svezia, in questo rapporto finale del Bureau Bernina, Plinio Sala, alias Acqua, non era l'unico spion in Val Puschlef. Da d'un hermano Misani spolirlo ed er da d'un Eugenio Triacca. Interessante, Misani e Triacca sono, scusala commercianti e producenti da vin.
1: Sì, soprattutto nel comune di Brusio, in questo rapporto finale vengono nominati i Misani, che è anche una ditta di vino, e i Triac. E purtroppo io ho preso contatto a suo tempo con le famiglie, non ci sono documenti che mostrano l'attività di queste persone.
0: Interessante fu in questo connesso savare che questi tre spion di la Val Puschlef, Misani, Triac e Sala, em savia un dall'altro. L'historiker Sascha Zala creia piuttosto da na.
1: Pensavo per esempio al Triacca, che abitava nello stesso paese e che quindi si conosceva benissimo con mio nonno, erano forse anche legati d'amicizia. Mi chiedo se i singoli sapessero dell'attività degli altri. Io penso piuttosto di no, perché il Bureau Bernina aveva un interesse avere magari le stesse informazioni controllate da canali differenti.
0: Ti mena una strategia raffinata dal servizio di informazione. Claire, questi commercianti e producenti da vin vevano a dire per vida lur lavur regolarmente in Vuclinia, già che els possedaivan lo lur terrain e vignes. Ed durante la guerra potevano els traversare il confine regolarmente e ramassare usce, senza tre suspect, lur informazioni per l'armada. In lur vignes lavoravano impiegos ed impiegedes della Vuclinia. Abiedi Sascha Zala so, c'è impostut els sarigen stos ils informants del non, ma els non erano l'unica fontema.
1: C'era una trattoria a Tresenda dove andava a mangiare e il gestore di questa trattoria vedeva quello che succedeva e lì c'era proprio il passaggio di truppe tedesche e quindi lui ha avuto anche contatti con degli ufficiali della Wehrmacht.
0: Il non spion Acqua ci discugiva tu d'ascio, probabilmente con uno dei pochi in Vuclinia, o er discugia col sudosto d'ascio della Wehrmacht. Tut informazioni ce l'ho trovò più tardi per il rapporto per il Bureau Bernina. Naturalmente, ad una senza manzoner di nuander ce legge tut queste informazioni. Que, per proteggere sai a questi informanti, scu er a se svessa.
1: Questi documenti sono un po', non voglio dire scarni, ma sono oggettivi. Cioè lui la sua analisi la fa e la presenta senza però dare i dettagli da dove ha preso l'informazione, perché questo avrebbe messo anche in pericolo lui stesso e soprattutto anche i suoi fattori, i suoi contadini.
0: Uliunta manch, deren ils documents, il dossier Acqua, tut un trenter Luther, un batibuol. La Biedi Sascha Zala ha fatto urden, e lo mi si sembra cronologicamente i rapporti, le chartas, e le mandanti del Bureau Bernina, di mena dall'Erche e Pazeller, ed lo constatò una certa sistematica dal rapporti.
1: I rapporti sono oggettivi, sono precisi, sono sistematici.
0: Scoprim descriva acqua d'una, c'è n'una sequente struppas, c'è sciatta in ua. Zieva segua si analisa. Per esempio il rapporto Unders del 26. Gennaio 1944.
4: Es bestätigt sich, dass in der Kaserne Torelli-Motana circa 700 Alpini einquartiert sind.
1: Interessante vedere come cerca di caratterizzare lo stato delle truppe e anche lo stato abbastanza disastrato della situazione che lui trovava.
4: Wie aber bereits gemeldet, in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9 ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt. Man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Camicia Rossa auf den Straßen singen.

0: Camicia rossa, camicia cotchna, la chansum dals combattants, dall'eroe nazionale per l'unità d'Italia Garibaldi, ven 100 anni più tard, durante la seconda guerra mondiale, chantata dals partisans antifascists, scucciantzum da libertà.
1: Camicia rossa, camicia rara.
2: In der Bergamasca hatte sich eine ansehnliche Partisanengruppe gebildet, wurde aber in letzter Zeit durch das Einschreiten der Miliz zum größten Teil aufgelöst, wobei 13 Partisanen sofort hingerichtet wurden. Einer konnte sich in die Schweiz flüchten.
3: Qui, ecco, si notano queste relazioni che avevano e molto probabilmente più vicine erano le cose che lui vedeva e più corrette erano e più lontane venivano queste informazioni e più doveva probabilmente basarsi su cose che aveva sentito o che i suoi contadini che erano sulle vigne avevano sentito.
0: Plinio Zala, alias Acqua, observescia Cici Capita in Vuclinia. El descriva l'atmosfera e la popolazione ed interpretescia. El registresche ermüdaments il opinion politica.
2: Die heutigen speziellen politischen Capifascisti sind durchwegs minderwertige, verachtete und gehasste Elemente und man wird mit diesen bestimmt im günstigen Moment abrechnen. Das Volk ist durchwegs antifaschistisch.
0: Acqua scrive rapports, vor schizzes amem, e chartas dal confin trenter il Puschlef e la Vuclinia, chartas con la posizione precisa da bunkers, governas, posizioni da panzers e defaisa, depos da munizioni, fors, ma ervias novas o una plazza aviatica planiseda.
3: Questa cartina, che è abbastanza grande, è un documento nel senso pericoloso, cioè se la Wehrmacht l'avesse trovata avrebbe certamente avuto dei grossissimi problemi.
0: Nus ninsera savair, scuccia il servezzen d'informazion o organizzò e paiò sias spiuns da milizia. Plinio Zala, alias Acqua, ci fu sincesto corporal dalla sanità e l'armeda, scrive al 14 febbraio 1944 a Bazeller dal Büro Bernina.
2: Lieber Parzeller, beiliegend sende ich dir den Marschbefehl und möchte dich ersuchen, mir baldmöglichst Mitteilung zu erstatten, ob ich mich dazu vorbereiten muss oder ob ich meine angefangene Arbeit fortsetzen kann. Eventuell könnte man gelegentlich sanitärischen Dienst in Campo Cologno bis Viano leisten, doch nicht fortwährend, sonst wäre ich mit der einen und anderen Aufgabe zu viel belastet. Erwarte gerne deinen diesbezüglichen Bericht. Saluti, Acqua.
4: Sia non del che lenche gugent spion, che legge sa che co, o so l'impression ci des bob melder de spioner per la Svizzera, scuda fer militär normal.
3: Effettivamente c'è una concomitanza di interessi che si accomunano. Allora intanto c'è il movens anche morale di fare qualcosa per il proprio paese in una situazione di guerra, quindi su questo sono sicuro, visto che l'attività era anche pericolosa. Poi, come vediamo da questa lettera, c'è anche il suo interesse personale a fare questa attività piuttosto che il tedioso servizio militare, dove magari sarebbe stato anche lontano dalla famiglia.
0: Questa attività da spionier dal corporal Plinio Zala è nie quinto scudista servezzen. Ils rapports originels al servezzen d'informazion probabel meinsch ort motivs da discrezion de strütz.
4: Es el superbe sünzenon, cello fa che co, cel der un spion, cesche co, esche co ambivalento, scuesche per el.
3: Ma io ho amato molto mio nonno, purtroppo è morto quando io avevo 7-8 anni. Io avevo un rapporto stretto col nonno perché abitavamo nella stessa casa, quindi l'immagine che io avevo di lui rientra bene in questi documenti che poi ho trovato. Sì, sono orgoglioso, è meglio avere un nonno, diciamo adesso col sorriso, eroico, che uno codardo, e quindi questa attività che ha fatto è certamente è stata importante.
0: Ma Per l'istoriker Sascha Zahler der important, già c'è stratta da sia famiglia e sia non, c'è otters istorikers analisation questes frontemas, forse con una lieda più neutrella. Per esempio, Rudolf Jaun, istoriker da militär e professor emerito dall'Università di Turic. El dice dal rapport da spionaggio de Plinio Zahler:
5: Ich würde mal sagen, aus der Sicht eines Historikers sind die sehr wertvoll. Sie geben Einblick in Lebensverhältnisse der Bevölkerung, wie die dann auch ausgehoben werden für Zwangsarbeit nach Deutschland. Dann über die Versorgungssituation, den zunehmenden Hunger und doch auch die Geschichte der deutschen Besatzung ganz an der Peripherie des italienischen Kriegsschauplatzes. Interessant ist, was wissen die, was nun vorgeht in Italien, wo die Alliierten, das heißt die Amerikaner, die Briten, hier nun die Wehrmacht zurückdrängen. Was wissen die Leute vor Ort? Das ist natürlich auch interessant.
0: Questi documenti di Plinio Zahler sono molto importanti per la storia della Vuclinia durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui si dimostrano la situazione precisa in la Val. E per la storia della Svizzera è questo corpus di recenti rapporti importanti per capire che l'armata della Svizzera durante la guerra lavorò sistematicamente con informanti in civile. Di meno, Plinio Zahler non è un'eccezione, dice l'istoriker Rudolf Jaun.
5: Es gab wie zwei Ebenen des Nachrichtendienstes. Es gab diese Verbindungen, Nachrichtenlinien, wie man sagt, in die Machtzentren, also nach Deutschland. Und dann gab es diesen lokalen Nachrichtendienst und da hat man systematisch um die ganze Schweiz herum, im Grenzgebiet, hat man Geschäftsleute angeheuert, die eben immer noch Handel betrieben haben, Geschäfte gemacht haben, auch während des Krieges. Und die hat man als Nachrichtenbeschaffer rekrutiert und eingesetzt. Und man muss eines sehen, man hätte das nicht mit uniformierten Truppenangehörigen machen können, weil das war nun aus Neutralitätsgründen nicht möglich.
0: Da Druvelco ist Spions der Milizia d'era, tenor Jaun, une idea geniale.
5: Was ja dann schon eigentlich eine Schlaumeierei war, dass man hintendrein die Diensttage, die er hier für den Nachrichtendienst verwendet, dass man das dann als Diensttage abrechnet und ins Dienstbüchlein einträgt. Das war natürlich eine sehr billige Informationsbeschaffung. Er wurde dann nicht noch bezahlt, er hat einfach seinen Sold bekommen.
0: Die Impostüt wärs la fin della guerra, deren quistas informaziuns dels spiuns da milizia e per l'armée de Svizzera sia generel Gison da grande importanza. Miss in cas, cia la Svizzera fus nida taceda e vestu via reagir, lura fussen las informaziuns da Plinio Zahler e ses collegas stedes fitch relevantas, dis Rudolf Jaun, historiker da militär.
5: Stellen Sie sich vor, die Wehrmacht hätte nun wirklich eine Alpenfestung eingerichtet und der Krieg wäre dann an die Alpengrenze gekommen und die Wehrmacht hätte die Idee durchgezogen, hier die Schweiz einzunehmen, dann hätte das natürlich einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen, weil dann wäre hier berichtet worden, da marschieren so und so viele Truppen auf, man sieht, da ist eine Bewegung hier, eine militärische. Nun, das hat zum Glück nicht stattgefunden.
0: Per fortuna er per nos spiuni la Val Puschlef, Plinio Zahler, ci ho simplemente zu poco istas actas secretas in sa cesa. La bie di Sascha Zahler managia con una cigneda.
3: Da un punto di vista della sicurezza, certamente tenere queste copie non era la cosa più furba da fare perché c'era un certo pericolo latente che venissero scoperte. D'altro canto, secondo me, vista come erano immesse nel disordine generale del suo ufficio, penso che non sarebbero mai state scoperte.
0: Resta in una domanda alla fine. Perché viveva Plinio Zahler, insomma, questo pseudonim Acqua?
3: Ma questo non lo sappiamo esattamente, ma il nonno era un commerciante di vino e faceva anche grappa che si chiama acqua vite. Forse era questo, va anche ricordato che in italiano c'è il motto acqua in bocca, che significa non parlare. Quindi c'è questo gioco di parole, però mi pare simpatico un bel nome, acqua.
0: Non parlare ed avar ovi in buccia ed uscesh metterea o a sa discuorer. Essum Romana Costa e codera la Marella, agent acqua, mienon il spiun, spionage da milizia dall'armée de Svizzera durant la seconda guerra mondiale.
6: La Marella.
7: La historia da gent acqua lia Splinio Zala negina gent secret ufficiala de negin giuldau a tutin al spionau propria moda minuziusa per l'armada svizzera a copiau, a zupau, varga cien reports per evitar che els svaneschen. Che seu beadi historiker ampli quals in bigia al probabel mai quintau. Magari scrive la historia Sassetza. C'è impressione che tutto quello affaccia Romana Costa che ha realizzato quella Marella udis grazie a Enter Kills Connells. An cantau.

0: RTR, la Marella.
1: Varga Chien, rapports de spionage de vart la situazione in Vuklin per l'armada svizzera durante la seconda guerra mondiale, scritz din spion civil. La storia di agent Aqualia Plinio Zala, che Romana Costa e Ida Sils Fistiz, quattro anni in Anton Vergaide, perché l'ha raccontato la storia e la Marella dat RTR ad Anna Serarda Campel ha contattato l'autore per udire in qual dettaglio che è un buvegno raccontato. Se volo sapere con prim, co a nuova che l'ha insomma scoperto quei agent acqua.
2: Ma è te ad un po' contatto con la biedi di Plinio Zala da acqua l'istoriker Sasha Zala, quei si vegli a me e noi venze pigliò una volta un aperitivo a Berna ed è la mo questi storge c'è il c'è tu quelle sciacle si sembra così tanta con questo documento ed è c'è che co incredibile sum steda subit befu e flamma ed penso che co è una storge c'è scelto dentro me udia mia non per esempio da Puntragigna quel odine che in toce le sto sul pass del Bernina e ho fatto mi fa servizio militare là un de quels forse ci ho lunga spia blu giù vers la Valtellina e non ho visto in guata be c'era qualcosa c'è co normale liet e snide instrumentalizzate dal militare per fare questa azione di spionaggio co paraiva fit speziell den chamio dia e du sei de come zu mia ricerca
3: surcete sur scottin chamborada città surprise special meinch
2: also der gestür in a volta il coraggi de questa persona pilinoziala da d'acqua per as engagir per la Svizzera, per sia patra e fer co minutius recerches che ci gira in Valtellina also in sé da ricerca vita per la patria che co amo impressionò fitch ed er els details questa chartes cello fatte su de la Wehrmacht in nur cellas positions deren in Vuklinia cecels partisan fem also questa chura de informations e lure er interessant la famiglia o ci aveva su de decenni se dune usche questi storgia hai nos non quello fatto sche un po activitet secretas der un po un eroic ma in us aveva der che be una leggenda o der che in storgia proprio ci dera e ossa con queste sciacles, con queste da più scucciente documenti, vevano la prova, cosa era proprio ciavaire, cosa una storia per me incredibile e che com ha fatto impressione.
3: Pues è normal, manche non chiede in dritti le Marelle, vengono a scegliere rapporti di spionaggio subito dei sdruzzi, preciso, poi ci sono chat ora ci sia capitato, forse loro dei motivi di sgirezza. Nos, agent acqua Plinio Zala, a copcià e appunto documentà quella. C'è di squai su di del? Perché ha fatto quella?
2: Non è potuto discorre con el, becco la biedi e la biedi o semplicemente di Sasha Zala dice che è una persona molto precisa. Insomma, lui era con una ciura per questo documento. Also, che cosa era naturalmente? Che era prevista, lasciò quel documento e in si è accesa. Sasha Zala dice che non era furb da lasciarlo. Also, se che ci fosse un controllo, che costò un certo prevista, ma che è naturalmente un documento molto importante. Sorda questa situazione al confine, la vita al confine, quella volta durante la seconda guerra mondiale, Ercoli fuggitivi ci venivano. Also, che cosa è un spiegel e oggi è naturalmente molto importante. Della storia dell'acqua hai un po' criminale per l'uso, la scienza è accesa, ma per noi naturalmente è un documento prezioso.
3: Also, quando dici una storia incredibile, c'è non è però a raccontare a fin di questa storia?
2: Ossia, questa storia da Plinio Zala, quella è scritta con te da film, ma c'è di interessante che erano i ranciotti spurs da Vignes in Val Puschlef, ci erano er involvosi, erano mer fatto questa attività di spionaggio, a Biedi, Pietro Misani, o dice pues era un Paolo de Vignes o erdit c'è sia non e già fatto che co lo nu doc in giunts documents era la famiglia Triaca e nava in Val Puschlefer in Mesolcina lo es nia da fatta schluppetò una persona o scetcia che deve una raid de persumas de spionaggi c'el servizio militare o propcia drunvo per savai che ci dire all'altra parte del confine no? E che cosa fosse stiure c'è fitch interessante da per scutè più precis che ci è stolo durante la seconda guerra mondiale scuccia la situazione era in quel caso.
3: Appunto, per noi non si acquistò fitch eccitante questa storia della fin finale e nel lavoro. Enorm privilusa, perché es prima zala e forse rotres persones ident quist rischt?
2: Also precis non posso dire, ma c'è ci der un fat es el e che co de scrive ler in quellas chartas, el nu veva da fer servetzen militär regulär, also otres veven da stier lura per mezzan un ander vent de cesa, las duones veven da fer tot la lavura cesa steva tua zalda e usche e plinio zala pudeva restir in Val Puschlef, pudeva continuer sia lavur e fer al vin e l'acqua vita tot e da spera pudeva fare questa attività di spionaggio, cosa era in sé un vantaggio. E allora è mio descritto con questo soldo, cioè è il mio paese, questo è il servizio militare regolare e un giorno non aveva un'idea che è in sé ho fatto quel suo sotto, ma è poteva restare acceso che cosa era un vantaggio.
1: A gent a qua in a historia impressionante mo probabile es el bustaus in cas unic cheu se ves pia la spionage, la recerca prender sia continuazion. Vus ves udeu Anna Serarda Campella in discurs cun Romana Costa da Varzia Marella a gent a qua che nus ven preu ordies archiv schau reviver an qualum pitart per eunde pli scuviertas historia, historias, con us denen pao de pli spazicam via radio en forma de Marellas am Fleiss. Si nossa paina web, mei en pao et fufernia, per tecla e via nossa applicazione Play RTR.

0: las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna se derasen ils incendis da Guaut, pliras 10.000 persunas e nentand venidas evacuadas. E per viaggiare in direzione sit dovri pazienza sin las vias grigiunas e davanti il tunnel del Gotthard. Cunter saira es da quintar cum pliavgia ed urizis a cui arriva la temperatura fino a 32 gradi. Il studis per vus al microfon Maria Fiali Biangi. En el sud-vest de la Francia se derasa l'incendi da Guaut e veng pi e pi da tiers de la citat gronda Bordeaux. Quai a comunicà il Ministeri dell'Intern. Passa 140.000 persunas sain entant veniras evacuadas. E quai sai ina de las pi grondas acciuns da evacuaziun ca in summa giliu en l'istorgia de la Francia. Finussa ein las flommas cia destrui ina surfaccia da passa 200 km quadrat. Quai corresponda alla surfaccia dall'Ai da Neuchâtel. Cumenza a brigiar alla mesemna passada. Er la Spagna a vinavanta combatter contro las flommas. Da tiersa la capitala, Madrid, a in pliers incendis da Guaut entant forma insemen in a gronda front da fiu. Actualmein na saia bec possibil da stizzar quest incendi a in num de las autoritats locales. Per via del vent ferm, pudess il fiu ervin avanza de rasar. Passa 60.000 persunas sain veniras evacuadas, trantar quellas blers turists. La regenza ha proclamat il stadi d'urgenza per poder mettere a disposizione da pli danes e resources per il combat contro las flommas. L'armata svizzera ponderescia da puspe mettere in funzione veils bunkers. Ragion per quai sai la situazione della politica da segertat in Europa che sa peggiorada. Las pretensiuns en connex cun protecziun e resilienza sa in crescidas a comunicà il Ministeri de Defensiun sin dumonda da Kisten STA. Da baseng sa in consunt lius da deponer material o scia sco per exempel medicaments o munizion. Sco proxim duai musar in studi, sco quils bunker suterans pon venir reactivats a moda maniera innovativa ed economica. Quants bunker suterans gidat precis in Svizzera ne becen conoscent? Ci che vuol viaggiar en el sit dovra oz bler pazienza davant del tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erstfeld e Göschnen e la colonna actualmein 10 km lunga. Jede quintar, cum var in ure meser de pli temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. In consequenza stagnesce il traffic sin las vies grigiunas. Colonnas pi lungas dati al posta cun fin a Chiasso. E per finir anctar il tennis. Yannick Sinner desista del turnier dat ATP 1000 a Montreal. Suenter che il numero 1 del mondo a triunfa a Wimbledon, fece el in a pausa e torna per puspe mezza vust. Quai a comunicà Sinner, che ha guadagnato tutti i 5 turniers da ATP 1000 da quest'on. Declara forfè per il turnier a Montreal an il spagnol Carlos Alcaraz ed il serb Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo forma una adina da plinivels, con terzaira e si da quintar con plievgia u urizis, quai consunde nel nord al grigiun. Le temperature maximali entrano per 32 gradi a quira e 22 gradi in l'engiadina alta. Da mondo è dare una masciaida tra il nivel e solei, tra il terreno può essere un tir di dar plievgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch in direzione sit dati colonna semplir trajects. Tranter auter da Sargans a Langquart e da Quira Nord a Rota Bruna, quae per via da Memia Blair Traffic. E da quintar con var 30 minuti sta pli temp da viadi. Sin la via principale tranter Quira e Panaduz e da quintar con colonnas. En la regione da Claustra Tavau esi lentir di da quintar con impediments da traffic, quai per via di occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Quart sind das Dodisch, Kalamarende Gosti, checke sind Wiestier, sei obu, aber nu se wein, checke wein mi au stedi, ed il menu preferiu dils Pibers, ei opener Lumnezia.
5: Nu spendi mincia opener din ina tona kan, quai des tonger schock, se wein so un clomap reserva, schock vendin so un bia chicken nuggets e pommes, da quai aber Pibia checke nus vendin e kan de kebab.
4: Kebab pia il royal per dusta fom quaidas bu li giongis de bersa servlas alla lumneziana. Nus vigenim per takt musica, c'è gicel, quae che we be de plicmo in per takt in veritabel tirme la historia della musica in propi de quallas brillantas. So entri il stone su dinze de pridi area di openers coi marsha de coke marsha shishko dues. Io son Georgina Yankee e dus migliai, saltai, cantai.

0: Il tierzo de Chanel de Vos gi dil lumnezia e open air de jubileum de Curonta e Planet Prancheiver musicalmen es jots quals de Cutting Curse ca datan l'enchatta de las duas amas su andai dat Eileen Alistair Splendid cu seresi lus sons unic schiagu a moite ca calain sigi a salta a canta ils millis a millis siareal a degen. Danton, dies vergales dodis, bien appetit. De Lewin, miezi c'è, il centro mazzi, la noce vin lunga, figliai un po' funs per tutto il blech, il liquid, perché vus se veis dusta fom a seit drovi plunas, cain a ioponer buper gudea fa festa, mo ben per l'uvra. Ad imper de quales bunas olmas denza oz de mazzina vus, Anna Selina Quinter, cintura, col microfon, a ioponer lumnezia.
1: Perché Open Air Lumnezia, Gertegi, Drovi Mincion, numerus

0: Zeit del Open Air Lumnezia.
1: I dank Blair de Pliers sin
0: rtr.ch/musica.
2: Ad Antone Zvigno vegn vergaun las dodisch. Vine von in a pacifica pausa de mesgia, tocan qui dant la masa, accompagna musica via smesgia, lu vini hilaric con us gratulain, adoz il sventiacciun da fanadur venza en cas. Da ba spazi per gratulazions tot spontanas.

0: A cun blicca si vignu las 12 mesa da quella devosa sonda del menz de Fanadur, ha? E schon? At e vign Hilaric.
1: Las gratulazins. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: RTR Vies Radio che gratulesce in Vies num vos cars persunas de Vies cor gi per gi e dat de quals gis chi nura tonge strusch che e scalina vin scritti mordio ed e dat de quals sco oz il sventje ciun de Fanadur cu ina solia gratulazione se centada e nies caum de posta electronic vul gi se vus an conoscis si ci canatelezi oz e les fai plige cun gratulagi vige musica che via radio quella chi un quella veis schon en kurt. Io sun Georgina Janki, shalu, leinen Cheiver. Quella giubilare che noi speriamo che la tecla us radio sco l'umneziana se avessi d'anton ciungesser che lei tutto c'è nu auter e da mia zio paner l'umnezia. Cornelia che vietzel da vrinnisci da ozza von curonta si zonza per vusa scienza preleger cara soro giufna nus gratulene gevigene ti mo il bien sinte u curonta si zava l'anniversari speriamo che ti sa sgude in tec teu gi angraziain fec per la gronda lavur che ti fas per nies bab senza tei massibu cars salitz armin cloti cun famiglia serafin cun famiglia a vos cars cornelia caviezel combination ils gevis dil grazie fec cun fluras acusticas las andreces dati spronza e un oz che è la gruppa heimweh cun bluoma

0: mai exact a schia heimwe. Il Giavispil curonta si sava l'anniversari de Cornelia Caviezel de Vrin. Quei è un bu tot, Cornelia. È data un in ulterior schengec, tenia un in amanet l'uregna vidi la radio a te clenche ca Anton Casanova a de G.
1: Elas gratulà la cuinada, Cornelia Caviezel, ca curonta si zons a tramettere la scadiola ad ela. Spero che l'agi gran pligetto, a quei schengec. Che la vegna di Barbara Bianca Fela tra con quella scadiola.
0: Asperen. E nous, nostro numero 21 del mens de Fanadure, è schon pronta la scatola, se mette lu l'emma nova sin via, direzione Tirvus, in Tavrin, Cornelia Caviezel.
2: La Cupina.
0: Dus tens liber nossas linjas de telefon, se vos les gratulazi ci, cau via radio 0800 2130, ni se vos preferis de scriver in per balz plaids, ca nus prelegin lu prendi la via telefonina del canal WhatsApp 079 270 07.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: La prima gratulanta al telefono è la Letizia De Plazas a Surrein. Buonasera Letizia.
2: Buonasera. Io gratulo al Bugene mio beati Mauro De Plazas che abitesse su un vici e festivesse al Snowvons. A cui con una canzone da Traufer.
1: Da Traufer. Letizia, ma è un spero svite al beati? Ni è forse in vacanze?
2: Grazie a me,
1: Stai bene?

0: il valzer pel Donat Bergamin a Sameden la Igevish combinau cun auguris che in arrivai da Camons de Teofil Derungs a consorta.
1: Las gratulaziuns.
0: Allo, dues us Nils Cadalbert de Rugein, gizalas ureias per te arrivau in messadi via telefonin, car Nils, ot sasti festivateu quindijavel anniversari de tot cor, gratulescel a ti, be pligi cuntes fufarnadis, gauda tu gi tocancera, cars salits, de tata de Savgein, tot quai pil Nils Cadalbert a Rugein, ses giuvens dolcs quindijons.

0: SBS Radio.
1: Einen hui dati Linna, quella gratulazion che noi stien us prelegger, io creci abbonamenta la tala stolui online tecla suenter tot nossa ura della gratulazion aber in suenter lauter la gratulazion è per Melanie Caminada da Vrin Ligiazion 32 ons festivesche la Oz del Stadten in Ritsche il Skadonaus da Wurz per gratula che stati cara Ditsche sin teu 32 avel anniversari gratulein a ti da tut cor nus divigein a ti buna sanadat kil klitch segi adina da ti avart ca tas divis amfrien la via e la realizzazion a mantegn la calur ca ti das al malec da ti avita gauda teu gi de festa alai bein cun tei a Jopaner Lumnezia. Cars salizza di una ferma strocla da tia fiola. Nuria Valentina con Nevio Fadri, Navina Catrina, Naira Lin a Bab a Mumma. Pels Blaiz dem Balezia, che van profond per la Melanie Caminada da Vrin pil 32 avel che è us probabil zanua. Sia Rajal e na mezzi opener Lumnezia aber per clic dati di nostras gratulazions lue per tecla suenter rtr.ch.

0: quai sa Shabi già tut tenor chi va in tecli in amblidonza ci ci in svessen se sez bugen gratulau lu teclans radio sco Hans Peter Emanuela Jan de Puntragigna che in de present de via di cul camper teclan RTR dan udeu chi avenio gratulau a Donat Bergamin da sa Meden adels fanno savi via telefonin che lessen e gratulau propri de tot cor a vus Donat Bergamin giavigè tot il bien dots in bi gida bellezia cun vossa famiglia tot quei pil Donat Bergamin ad ascesi vignò uras par cala
1: La gratulazions presentado il bogn engiadin a scuol il bogn cun aua minerala bognengiadina.ch
0: Els moments hilarics per nascides e nascils vencia ciun da fanadur per cici dati e un la surpresa il shanghec camaina gratuit e l'aua termala el bognengiadina a scuol eisi la Cornelia Caviezel niesi il Mauro de Plazas niesi Donat Bergamini Nils Cadelbert di Melanie Caminada che ascien prender in persona da lur cor a fa viedi a scuol la sorte decida quai quintet venza a stiau gratula lu prendenza in sede da let ort la scatla Voilà. Iei in giubilare d'avrin, iei duas d'avrin, che nos venne stiau gratulà oz a zvar esil Melanie Caminada, cumplanesce a 32 ans, saus probabile un nuot de seu clic, per quel che lei è in amiez iopener l'umnezia, a festivesce seu natalizi. E quella surpresa dati lu XQCC vinschon da part. Bien divertiment el bogn scuol ad avus tots. Giavisu vos vinevon in Balezia Gine, Balezia Sonda, Balezia Moments, con tot vos cars, ben in qual surpresa per favies gi non ambli devils. Meu nom, Jürgen Janki. Ciao ciao, ai ci squitau da vos. A buon bli dei. Stellegers.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il 20 mezzdì der RTR. Cun semperverz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemmen den usser Redaktore der Musiker, Breida Janett.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna sa de rasen ils incendis da Guaut, pliras 10.000 persunas han stui venir evacuadas. E l'armada svizzera ponderescha da pus permettere in funzione vels bunkers. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el sud-vest de la Francia sa de rasa l'incendi de Guaut e veng pia pi da tiers da la citat gronda Bordeaux. Guai a comunicà il Ministeri dell'Intern. Passa 160.000 persone sain entant veniras evacuadas e quai sai ina dallas pi grondas acziuns da evacuazion ca insumma giliu en l'istorgia della Francia. Er la Spagna a vin avant a combatter contra las flommas. Da tiers la capitala Madrid a in plirs incendies da Guaut entant forma insemmen ina gronda front da fiu. Actualmein na sai a bec possibil da stizzar quest incendi a in num dallas autoritats locales. En la Spagna seien passa 60.000 persunas veniras evacuadas. Per l'emprima giada, da pi passa 15 ons, visita in secretari general dall'ONU la Siria. Antonio Guterres inscuntri a tenor indicazions dall'ONU il president transitoric della Siria, Ahmed al-Shara. Da pi l'enciata della guerra civile il 2011 e la Siria per gronda part stada isolada sin palancà internazional. La fin del 2024 e la regenza da Bashar al-Assad venida cupiciada, da pi l'ura vuol la nuova regenza puspe prendersi contact con actors internazionals. L'ONU gioca una rola centrale in connex con l'agid umanitar in la Siria. Passa 15 milioni di persone hanno nel paese anche paseng d'agid. L'armada svizzera ponderescia da puspe mettere in funzione vels bunkers. Ragion per quai sai la situazione della politica da segertata in Europa che sa peggiorata. Las pretensions en connex con protezione e resilienza sa in crescides a comunicà il Ministeri da Defensiun sin du monde da Kisten STA. Da basing sa in consunt lius de deponer material u scia sco per exempel medicaments u munizion. Sco proxim duai musar in studi, sco quils bunker suterans pon venir reactivats a moda maniera innovativa et economica. Da vart quants bunker suterans gidat precis in Svizzera na dat in agines indicaziuns ufficiales. E ci che vuol viaggiar en il sit, dovre er oz bler pazienza davant il tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erstfeld e Göschenen e la colonna actualmein 10 km lunga. Jede quintar con var in ure mese da pli temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. An conseguenza stagnesce il traffic ers in las vies grigiunas. Colonnas pli lungas date plin avant al posta confin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Ils winter mit stisa formen adina da pli nivels, kunter saira ese da quintar con plievgia u urizis. Quai consunt en el nord del Grischun. Las temperaturas maximales entranter 32 grads a Quira e 22 grads en l'engiadina auta. Damaun doi dar in a maschaida tranter nivels e solei, tranter en podessi lentir di dar plievgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridi stati colonnas en oma duas direcziuns per via da memia bler traffic. In direzione sit tranter Quira e Rota Bruna esi da quintar con var 30 minuti da pli temp da viadi. In direzione nord tranter Rota Bruna e Panaduz esi da quintar con var 25 minuti da pli temp da viadi. Ed ers in la via principale tranter Quira e Rota Bruna dati colonnas in oma duas direzioni. In la regione da Claustra Tavau esi lentir di da quintar con impediments da traffic quai per via di occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: En la Francia e la Spagna s'augmenta il dumber de persunas che ston venir evacuadas per via dels incendis da Wout. Ad in Svizzera custa benzin u se blersco da pidus ons pec pli. Ieles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el sud-vest de la Francia s'avvicina l'incendio de Wout alla città gronda Bordeaux. Quai ha comunicato il Ministero dell'Intern. Presto 170.000 persone sono intanto venire evacuate. Ed è la Spagna a vin avanti a combattere contro le flamme. Da tiers della città, Madrid, ha in plirs incendi da Wout intanto formato insieme in una gronda fronte de fiù. Attualmente non è ben possibile da stizzare questi incendi, a nome delle autorità locali. In la Spagna sono passate 70.000 persone venire evacuate, perché 20.000 persone non possono attualmente ben abbandonare l'urciasa per via dell'incendio. Per la prima giada, da più passa 15 ons, visita il segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres incontri a tenor indicazioni dall'ONU il presidente transitorio della Siria Ahmed al-Sharaa. Da pilenciata della guerra civile il 2015 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca una rola centrale in connex con l'agit umanitario in la Siria. Passa 15 milioni di persone in nel paese anche basen d'agit. In Svizzera e il prezzo per benzin sono il livello il più alto da più vardus ons. So entro che il prezzo sia in augmentato ferma mai la fin demna passata, sono els gli ultimi dies anche in agiada crescits in media per var 4 raps per liter. Uscia costa in liter diesel actual mai in media 2 francs e 14 raps. Schuel servetsch da Traffic TCS scriva, sein das Regions per quai tra der Autor il Konflikt in el Proxim Orient e Raffinerias gen venires tonegiades in la Russia. E ci che vuol viaggiare in el sit dovra ozpler pazienza davant il tunnel del Gotthard. Al portal nord tra der Erstfeld e Göschenen e la colonna actual main 10 km lunga. Jede quintar con var in ure meser da pli temp da viadi. Il TCS raccomanda di guncire via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza, stagnesce il traffic ers in las vias grigiunas. Colonnas più lunghe state plin avant al posto confin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Questa sera è la quintar con Plievgia u Urizis, quai consunde nel nord del Grigiun. Las temperaturas maximales entranter 32 gradi a Cuira e 22 gradi in l'engiadina auta.
2: Vias e traffic.
1: Attenzion sin l'autostrada a Tridisch in direzione Sit sin l'altezza da Cuira Sit. Ja, objekts in via. Medema mainz in l'autostrada a Tridisch stati colonnas in oma duas direzions tranter Cuira e Rota Bruna. Quai per via da memio bler traffic. Jede quintar con var 30 minuti de pli temp da viadi. Ad ers in la via principale, tranter Cuira e Rota Bruna, date semplirs trajects colonnas in oma duas direcziuns. En la regiun da Claustra Tavau esi lentir di de quintar con impediment da traffic, quae per via din occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermes di tar RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: Las novitats der RTR.
1: In la Francia e la Spagna s'augmenta il number de persunas che ston venir evacuadas per via dels incendis da Wout. Ad in Svizzera custa benzin usche blersco da pidus ons vetspli. Jeles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In el sud-west de la Francia si avvicina l'incendio de Wout alla città gronda Bordeaux. Quai ha comunicà il Ministeri dell'Intern. Presto 170.000 persone sono venire evacuate. Intanto, detta è agita della Svizzera francese. 34 pompiers de Ginevra sono in via in direzione Bordeaux per sostenere i colleghi francesi. Scuols pompiers de Ginevra Communication sei il convoi partì quest zu intermezzi con indisch vehicles. Er la Spagna avin avanta combatter contro las flommes. Da tirsa la capitale a Madrid a implirs incendis de Wau den tant formant semen in a gronda front de fiu. En la Spagna sein passa 70.000 persunas venires evacuades, pli che 20.000 persunas na possien actual ma in bec bandunar lur casa per via dell'incendi. Per l'imprima giada, da pi passa 15 ons, visita in segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres, in scontri a tenor indicazioni dell'ONU, il presidente transitoric della Siria, Ahmed al-Sharaa. Da pilanciata della guerra civile il 2015 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca in una rola centrale in connex con la gita umanitaria in la Siria. Passa 15 milioni di persone aine nel paese anche paseng da gita. In Svizzera il prezzo per benzin sin il livello il più alto da più vardus ons. Suenter che il sprech seien s'augmentats fermamein la fin demna passada, seien els ils ultims dies anche in agiada crescits en media per var 4 raps per liter. Uscia custa in liter diesel, actual mein en media 2 francs e 14 raps. Scol servec da traffic TCS scriva, seien das ragions per quae tranter autor il conflict en el proxim Orient e raffinerias gen venides tonegiades en la Russia.
2: La meteo.
1: Questa sera è da quintar con pliegge o urizis. Damaun doi dar in a masciaida tranter nivels e solei, localmein podessi dar pliegge. A quir arriva la temperatura damaun fino a 25 gradi, a scuol fino a 22 gradi e a Savonin fino a 19 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stati colonna sen oma due direzioni tranter Quira e Tusaun. Jede quintar con fino a 15 minuti da pli tempo da viadi. Ersin la via principale, tranter Quira e Panaduz, date semplir streiks colonnas in direzione sit. En la regione Claustra Tavau, esilentir di da quintar con impediments da traffic, quai per via di un'occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Varduaci ande 70.000 persunas en venides evacuadas en la Francia e la Spagna per via dels incendis da Wout. Ad in Svizzera custe benzin usche blersco da pidus ons pec pli. Questa sera es da quintar cum plievgia e da maun specia aura variabla con fine 25 grads a quira. Ieles cinch per vus al microfon Maria Fieli, buona sera. En el sud-ovest de la Francia s'avvicina l'incendio da Wout alla città gronda Bordeaux. Quai ha comunicato il Ministero dell'Interno. Prescien de 70.000 persone sain venires evacuadas. Intant, detia era gita la Svizzera francosa. 34 pompiers de Ginevra sain inviadi in direzione Bordeaux per sostegnare ils collegas francos. Scolz pompiers de Ginevra comunication saia il convoi per di questo intermezzi con indis vehicles. La Spagna ha vien avanti a combattere contro le flammes. Da terza la capitale Madrid ha in plirs incendis da Wout in tant formare insieme in una grande front da fiu. Actualmente non è bec possibile da stizzar questi incendi, a in nome delle autorità locali. Passa 70.000 persone sain venires evacuadas, pli che 20.000 persone na possin per via dell'incendi bec abbandonar lur casas. Per la prima giada, da passa 15 ons, visita il segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres incontra tranter auter il presidente transitorio della Siria, Ahmed al-Sharra, a comunicare l'ONU. Da l'inciata della guerra civile il 2011, e la Siria per grande parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca una rola centrale in connex con la gita umanitaria in la Siria. Passa 15 milioni di persone in un paese anche basato da GIT. In Svizzera il prezzo per benzina è nel livello il più alto da più di 2 anni. Sventer che il prezzo è aumentato fermamente alla fine della passata, sono els gli ultimi stessi anche in giada crescita in media per 4 raps per litro. Uscia costa un litro diesel attualmente in media 2 francs e 14 raps. Scol servetsch der Traffic TCS scriva, sein das Rajuns per quai tranter auter il Konflikt in el Proxim Orient e raffinerias kin venires toneggiades in la Russia. E per finir ancter il Sport Tour de France. Richard Carapaz dell'Ecuador a guadagnare l'etappa royale sin l'Alpe d'Huez. Sin il secondo Platz won der Remco Evenepoel della Belgia, sin il terzo l'American Sepp Kuss.
2: La meteo.
1: Questa sera è da quintar con plievgia u urizis. Damaun doi dare una masciaida tranter nivels e solei, localmein potessi erdar plievgia. A quir arriva la temperatura damaun fino a 25 grads, a scuol fino a 22 grads e a Savognin fino a 19 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 state colonne in direzione nord tranter Rota Bruna e Panaduz. E da quintar con fino a 20 minuti da più tempo da viadi. In la regione da Claustra Tavau esi da quintar con impediments da traffic, quai per via di un'occorrenza da sport.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kurz in der Stunde, bella buonasera, che vous avez passato in sonda tutto come deibla senza minha ben stuis.
5: Per essere sonda di essere un po' scun in tutta la famiglia, tref.
4: No, che quella santo padre della famiglia è da presente che gli organizzatori vessano bugiene che la fosse di dimensione più grande, un po' più tardi in quell'ora, io sono Gherginei Anchi, shalom. Mainza.

0: sind alle im Camper drum. Ja. Camper ist schon gemütlicher, aber für das Feeling einfach.
1: Ja, a koi ko lukum fa tenda. Fos ne tutin epi lez, dass wir dormi en in Busin, ni per fin ei agen lec.
2: Si fies en Bus, kuma deve, kun scalda mein, da loi Bus, si ai ant la tenda pi cool, perché c'è da ples non tun schins kanusche.
3: Ma dormen la tenda, es vormen super, apa des er dormen sul erba, sul pra, britsche meinu fa koi er überhaupt nulia. Ja, per mai es koi Lichtes in Judan.
1: Uene sie die Perkleid girte au bei in Kulaura, schekel prau, fuss, restaus, schitz. La variante aventurosa, ni komfortabla, tod in a demanda de preferences e de possible dats.
4: Grazie a Serena Quinter per quelle impressioni. Nossa reporter col microfono e l'antira truja di Open Air Lumnezia. De pli impressioni, reportages rtr.ch. A leu l'autenienza sul current con Ticcarnè per vus de quelca marcia grat che crode nei ni en ureia a de temps en temps se ves e tasta con fits che fossesses proprio un vies ciurvisur tot. Quai con... a qual... quiz. A se capesce se vese trevia den in qual concert che nus vein registrau ir sterses di lue via livestream concerts che specieneon. rtr.ch
5: RTR Live del Open Air Lumnezia.
4: E ad apropo live Cutting Curves an intunau oz suentermes G3 G final di Open Air Lumnezia in a gruppa de ma rock alternativ indie rock della Svizzera orientale fondata anno 2000 Genif tutto nor è venuta un po' in conoscenza tras la concorrenza band X Ost anno 2000 Wenn ani propartlen prima ga, wenn vencina nello dominiau, tocan el finale. Se vus geis bu idea. Cica Cutting Curves eis, co quals tunnen, es jeni tunau, oz, so entermas vi. Fate to you!

0: Authentic Regional.
1: Ad il pigro in open air al Grischun Midains, tir qual casce se nomna il Pivei, e nias cantuni open air Ciappella e Nengia di Nauta, anciet ir per la curronta quattra avlaga, quozza un tocan de meuntart su intermesgi. C'è chi inzastu registrais de vosons a Ciappella in pulita di gren de visita, ders in trent, chi inzvul si capesce frana a fa front. La rissa Vingaier del comitè d'organizzazione di scuola di una nuova partenza per i edizione 44.
2: Qua da erano un po' l'intenzione che gli altri venivano, tutti c'erano super, e allora venne a questo New Air Blair Tickets che non venivano regalati, e per dire niente, c'erano già a vera, no? E Blair si dice, ah, era avanti, e adesso non è c'è un po' a vera, e c'è poi siamo d'una, e des altri, ma siamo d'una gli stessi. E qua è un speciale qui, eh?
1: Ier sera tutta casa han quellas entradas gratuitas gidau da pli jeudei arrivada sia real dil Ciappella Carmalau an forsa e ils Cervoholics, la band indigena ca dau comeback a open air en Engedinauta, Florin Juan.
3: Ils Cervoholics doc osa già abundant 30 anni. Cominciò ege tenor la band tot già dal 1997, curcisem mis ensemble ed em cominciò a fer musica. Dos co-members, il batterist Christian Moggi ed il guitarist Martin Claluna, sum stos dalla partita davent del cominciament. Ed il terz, il bassist Rico Porger, esergia sur vanchans co-member. Però, e genels gia fadia ils ultims anz, usce Christian Moggi.
4: Ma nu vemen al Blair müda Mainz, also, der nu dera dünel chanta durci, jeva e niva, tutta pezza, e senza chant non posso fare, non è un interesse, ma tutto questo oggi non è un soletto, vanno ad una su una avanti, provare, fare, creare roba nuova, e veramente mai da super, c'è il piacere di essere qui e di essere qui.
3: Per Elz, sei il fare musica un hobby ed una passione. A 21 anni e mezzo, so la situazione da suonare, senza chantadur, allora Mudo e Gilbert Reber e segnatiers il revolto del Cervoholics.
5: Proprio caso il meins, c'è Vef a Martin vid il telefono, causa una domanda da lavoro e essa Vef Cicedelle is, invece che si conosceva semplicemente, e allora, ah, se non si discorre insieme, e allora dite, ma perché conosci me, dite, ma c'è in te, ma tu in un'altra direzione, e allora naturalmente, o che tra il giusto fatto, c'è, tu c'entras, oh, e allora, ah, dite, ma tu non dovessi in 102, non dovessi voglia di passare una volta, e uscisci in scia.
3: Con esercitarmi in cefna, si già badò vizien daivelmente ci funziona. E la stessa, si aveva uscendo un tempo, darciò sul palco, sai per Rico Porger qualcosa speciale.
6: Das ist für uns ein Moment, speziell für die Cicenova, wenn es ja auch schon ein Punkt auf ein schönes Konzert ist, das ultime der 2017. Und es ist das Sentiment, dass es ein neues Kommenzement ist, effektiv. Ich fand schon hier ein bisschen nervös, das andere Wort, dass wir immer ein bisschen in einer certain Routine des Konzerts sind. Es ist ein bisschen neues Kommenzement.
3: Ed il Ciappella Open Air sai ossa una opportunità ideale per darci unir davanti il pubblico, quer perché c'è una grande parte dels ex co-members dels Cervoholics sumnies a tailir, cu c'è la nuova formazione tuna.
6: Per essere onda di essere un po' con, scusi, gente d'ascia, sgidis famiglia, tref. Spobo diru scene, sai.
3: E tutt'una è me badò un po' nervosità enzi il concert. Ma da l'um, c'è l'ora proprio cominciò l'ur concert. Per quella da essere svanita. Con questo nuovo cominciamento pubblico, vuole essere il Cervoholics ossa darciò essere da più sul Sparks in Engiadina. La ripartenza si è fatta e qui è la bella contregia da Ciappella, in cui il Cervoholics spera di poter darciò tornare in sicura il prossimo anno.
1: Per ancora l'impressione in forma da fotografia del PV Open Air Grischun sia edizione 44 rtr.ch a cun contemplare quelle fotografie di la Grischun scegli quel con quella tempra di una festa piuttosto da famiglia aber meresset rtr.ch

0: RTR. Novitats ed historias del sport per vus.
1: Vendere si scunus marein ogni momento direzione Francia, nu a quel ciclista del Tour de France in pedalai oz per la seconda gasila Alp d'Huez, secondo de vosa etappa royale, a qualca demonstrau ieri na gada pli sia classe, sia dominanza, qual el maio giunta dei Pogacar a fac, oz a sia scol a am permess ier, oz lavori el, ad insomma l'antira equipe per Isaac del Torre, exact qua e anzi faccia tutte gratigliano scogliavigiao braccia in braccia arrivano Pogacar del Torres e la posizione squattro ciun e l'arrivada il mexican se diresce sia bomo il trico alf del meglio profi ciclist giovane e vadame una sera a Paris l'US il podest del classement generale a questo Tierz, a qual calai festivada meunzi la Champs-Élysées ta dei Pogacar che contonge definitiv status de legenda con seu ciunaval triumf al Tour de France, seu Tierz en seria igualisesce il record pren plaz el ravui de Jacques Anquety e di Merckx Bernard Hinault Miguel Indurain. Gudignau, l'etappa royale oz ad il reminent Richard Carapaz, lu merenza ons in quella devosa etappa de meun, quai ege inna nua chi vegna bu, at cau sigir bu, qual el maio jon, quella scursa nations, marcant de meun, an stand il 133 km, mo radun 90 km el entorn del mercau principal de Paris, tot quai sco masi per quel che vuol discargare tutta la polizia, forze di sicurezza, tutto quel che trova us urgente main la regione atlantica intorno a Bordeaux con tutti gli incendi duaul. Tour de France von l'etappa finale e dopo spede ma una sera si dirlo è tema che ho in nostra dentro la stun alla sis dintic franzos vini ussa e cantaus il mens della Céline Dion bonjour, pardon, merci bella son de sera.

0: Quei ei RTR la davosa sonda sera del mens de Fanadur en 10 minutas dat il 6, mo 6 gis, enter que il campionati mondial de Balapei e Iusa Finn anceiva sils Pastiez en Svizzera la nova stagion de la Super League. En 5 aspects d'un qual club avon che vien puspe serius, che vai tun. Il club ca dominiau la sensazion in che la Svizzera a un mai giù en sia historia de Balapei grad en lur en prim onde pi la promozion de la Super League vani per la trofea vignan campions svizzers. La situazione di FC Thun d'Anton è magari delicata. Malgrat il successo sportiv, lur corset finanzial, qual è strez, l'utranader Mauro Lustrinelli è in avvenzco e diverse importanti species con Gianluca Privitelli ha un nief sul prevo la lingia gartegi de prender cun il schlonch ni turna la realitat di underdog tils de Thun. Il prigel de curda tutta cas grons. Thun fronte cusera ne vende la socciamasa ordei per CFC Luzerna. A di actual level dils Luzernets, gref de Schatzigia, suenter Mario Frick a Jörg Portmann, surpreusco trenader, suenter ca Pascal Lorez a midau entera tudestia an ils Luzernets in problem de goli. Definitiv fai megliere la nova stagion ston ils dus coloss neo de lur situazions finanzialas Basilea ad ils Young Boys an giu propi ne stagion d'amblidai FCB mo ciunavels ad IB antrumpausco sisavels tutina. Omis dus clubs metten sin continuitat sil beunde tranaders Stefan Lichtsteiner survegn malgrat tot la chance dils de Basilea de turnasi la via de success ad a Berna gauda Gerardo Seoane vine von la confidenza. Sin fundament de lur, pusev la daz eisi sigir IB ad IFCB, che parten cul pigron squitch e la nova stagion. Basilea, dat il remient cusera ne vende la 6, ordain francunter Ginevra Servet, at in che survegn attenzion speciala, bus il plaz, ma ben sin tribuna, tir quai roncontra. Qualcai sassetaus el scors din antira nazion durant la VM mutausa din superstar vitier il transfer de record de 70 milions per in giugadur svizzer Johann Mansambi. El ei cusera el Stade de Genève leu nua ca tot a anciet tils servetiens nua ca Mansambi a fac l'antira scolazion tocan al profi. Ad è della season c'èiva e per c'èi club Romo la nova stagione lo zanna receve il sgrasso per spargheti sco e per c'èi club turicesi FCZ esi in stagione delle nuove zanciattes procura per ruaus stabilità su entro tutte le turbulenze due Marcel Koller il nief trenader di FC Turic in cun enorme experiencia da Delvin Spiciau da Bia ad il sgrasso per smetten lur spronza en lur novs portanders possessurs le gruppo holandese Bridge Football che duei evita il sbaitz dils antecessurs chines ad americans. So enter plirs onze el combatten contra la relegazione fos schon de pli stabilitat in pass an avon pils grasshoppers.
1: RTR Al puls del sport.

A qual al microfon schmetta us e Silmenz Parozz, Gergri Janchena, venne in cuor dati la sis ed è nat la survesta del più importante de quella sonda court, compact, bella, comodevla sonda sera. Ciao ciao a Steylegers!

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. L'armada svizzera ponderesce de push bei mettere in funzion bunkers vegls. Les pretensions en connex con protection e resilienza seggien s'augmentai per via della situazione attuale in Europa. Al Departamento de Defensione dice l'Agentura de Novitats Keystone SDA. Con son trovi logens protegi per deponer materials con medicaments e munizion. In studi due os evalua coccels bunkers sotterrans san venir reactivai a moda innovativa ed economica. Al sud-vest de la Francia s'avvicina un incendi d'aul al mercau de Bordeaux. Radon 180 meli persone seggien evacuades, al Ministeri de Intern comunicau. Agit dat José od la Svizzera. In convoi dels pompiers de Genevra seggi partius con 11 vehicles a 34 pompiers en direcziun Bordeaux. Ed a tier de la capitale spagnola Madrid fuoman pliers incendis d'aul in a gronda front de fiug. Varga si a tonta mele persunas a invenides evacuades lau. El trafic de vacanzas a eoz puspei cajunau distorbis si les vaias del grijun. Giai a vomies di a ianciet a stagnar si la tredis. Dentro rota bruna a quera ai dau colonnas en omis duas direcciuns. Automobilists ed automobilistas han duvau tocca mesura de plitems de viadi. Al suo entremes di è la situazione in direzione sud si migliorata. In direzione nord se le colonne si in prem crescite 50 minuti da pli temps de viadi, al suo enter si è l'auvenio plero saival. In conseguenza è il traffic in via principale dentro quera a Tuzon venius impedius in omis duas direzioni. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira con musica svizzera, non sto.

0: schancher in mis Herz. Mua.
1: RTL. Mess Radio. Mia Musik.

Oh, man. Weiter noch einen? Okay, einen können wir noch.

Der Himmel ist so blau und Berge sieht man klar.

musica per Lina Scadin. Everybody's doing a brand new thing. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin ne sparmalà da mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos vess el œuf in pell.

Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, ci exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard dil mont.